0: Sono le 2:02.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:32.
3: Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: non dire no, non dire no.
1: Radio Mugello, la radio.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Scriviamo la nostra storia

0: diretta.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: Sono le 3:32.
5: Radio Mugello.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: Swinging 60s, here I come, baby, yeah!

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 4 e 31 minuti.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Mission of the Groove.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 33 minuti.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in Scultura, l'edizione 2025-2026 di Orientamento all'Artigianato, il progetto promosso da CNA Mugello e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marrà di Palazzuolo, Scarperia e San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello. Un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani del territorio. Nei giorni scorsi una delegazione SPI-CGL del Mugello, segretari e referenti coordinamento donne SPI-CGL del Mugello hanno incontrato il direttore della Società della Salute Marco Brintazzoli. Il confronto è stato sull'organizzazione dei consultori. Il coordinamento donne SPI-CGL ha presentato un documento che, partendo dalla legge e dagli indirizzi regionali, chiede alla Società della Salute di garantire un consultorio principale nella Casa della Comunità di Borgo San Lorenzo, con la presenza di tutte le figure professionali previste: ostetrica, ginecologa, assistente sociale, psicologo, e chiede servizi per tutte le età e di generi, coinvolgimento degli istituti scolastici, mediazione culturale considerando l'alto numero di stranieri presenti nel territorio, spazi adeguati e garanzia di privacy per l'accesso dei giovani al servizio a loro dedicato. Chiede inoltre di prevedere proiezioni dei servizi consultoriali in tutti gli altri comuni e che l'organizzazione degli stessi si basi su una forte rete di sanità e sociale territoriali integrati in modo che i cittadini possano essere presi in carico nel percorso di tutela della salute. Il dottor Marco Brintazzoli ha garantito la massima attenzione agli indirizzi regionali nell'organizzazione dei servizi consultoriali, ambienti adeguati, attenzione alla privacy e l'accordo con i professionisti territoriali per una loro proiezione sul territorio. Terzo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 22 maggio alle 21 all'Oratorio di Sant'Omo Bono a Borgo San Lorenzo. In programma Il Suono della Vertigine, Hitchcock e Herman, musica per film. Un affascinante viaggio nel cinema attraverso la musica di Bernard Herman, uno dei più grandi compositori del Novecento, anima il nuovo appuntamento di Borgo in Musica 2026. Il concerto propone un percorso tra alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema, firmate dall'autore che ha segnato l'immaginario filmico del XX secolo. Si esibiranno Marco Ortolani clarinetto, Andrea Albori corno, Damiano Babbini e Susanna Pasquariello violino, Stefano Zanovini e Hildegard Kuhn viola, Martina Bellesi e Lisa Napoleone violoncello, Maria Angelica Giannetta tastiere. Presentazione a cura di Francesco Oliveto.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Energia più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Yeah.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre.

0: Ai riparo, trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Ai riparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.
7: And you can dance for inspiration.

0: Sono le 7:33 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335 7163 687 oppure l'unica srl@lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco 055 8498 240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione@gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370 3041 673 oppure laboratorio@dittabiagioni.it.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
9: Cosa?
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
4: Radio Mugello.
11: 334 79 88 000.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Perché voi siete i protagonisti, il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione, indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma, condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento strutturale, Gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura, emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, picone, P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92.
1: A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, parole che sono rumore, parole che sono rumore,
0: silenzio. E allora zitti, no riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

0: questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 8:04.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328-347-3483 Sebi. 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dal lunedì al venerdì. 377-9981-418 Massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante a 500 euro. 347-7679-796 Signora cerca lavoro per pulizie zona scarperia Barberino. 349-0575-226 Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946 Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498 Solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348-7674-818 Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331-2002-118 Deborah. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328-2811-276 Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392-2692-180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie con referenze. 333-1522-339 Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347-4158-937 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non e pulizie. Buona esperienza. 340-8909-144 Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa. Zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia per un lavoro part time la mattina. Possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703 Paola.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000
5: Radio Mugello.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A maggio Renault Clio Full Hybrid Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
0: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo, con tasso zero, da 99 euro al mese. Tag 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 40.

0: qualità e professionalità per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
7: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
6: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
7: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
9: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377 189 7834, o su poderebadia.com, e rendi speciale il tuo evento.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La FPCGL, assieme alle lavoratrici e ai lavoratori della Fondazione Stote Misericordes di Borgo San Lorenzo, convocati in assemblea, esprime forte preoccupazione per la comunicazione fatta per venire al sindacato relativa alla imminente importante riduzione temporanea dell'orario di lavoro. I dipendenti, pur ritenendo positiva la soluzione prospettata, cioè l'affitto di ramo di azienda alla cooperativa sociale libera del gruppo Almarei per il rilancio degli ambulatori del Mugello, ritengono non accettabili l'ipotesi di riduzione sostanziale degli orari di lavoro dal 15 al 30% di ore a partire dal 1 di giugno. I 12 dipendenti della Fondazione, fisioterapisti, amministrativi, professionisti sanitari, infermieri, chiedono di essere considerati come risorse e non come costi e ritengono che il prezzo di questo accordo non debba ricadere nelle proprie tasche, già messe a dura prova dal periodo di cassa integrazione attivato da dicembre 2025. La FPCGL, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, richiede urgentemente la convocazione di un tavolo di confronto alla presenza degli attuali datori di lavoro e dei futuri subentranti e la partecipazione delle istituzioni comunali a tutela dei livelli salariali e occupazionali. Nei giorni scorsi una delegazione SPI-CGL del Mugello, segretarie referenti coordinamento donne SPI-CGL del Mugello, hanno incontrato il direttore della Società della Salute, Marco Brintazzoli. Il confronto è stato sull'organizzazione dei consultori. Il coordinamento donne SPI-CGL ha presentato un documento che, partendo dalla legge e dagli indirizzi regionali, chiede alla Società della Salute di garantire un consultorio principale nella Casa della Comunità di Borgo San Lorenzo, con la presenza di tutte le figure professionali previste: ostetrica, ginecologa, assistente sociale, psicologo, e chiede servizi per tutte le età e di generi, coinvolgimento degli istituti scolastici, mediazione culturale considerando l'alto numero di stranieri presenti nel territorio, spazi adeguati e garanzia di privacy per l'accesso dei giovani al servizio a loro dedicato. Chiede inoltre di prevedere proiezioni dei servizi consultoriali in tutti gli altri comuni e che l'organizzazione degli stessi si basi su una forte rete di sanità e sociale territoriali integrati, in modo che i cittadini possano essere presi in carico nel percorso di tutela della salute. Il dottor Marco Brintazzoli ha garantito la massima attenzione agli indirizzi regionali nell'organizzazione dei servizi consultoriali, ambienti adeguati, attenzione alla privacy e l'accordo con i professionisti territoriali per una loro proiezione sul territorio. Si terrà sabato 23 maggio presso il Parco Mediceo di Villa Demidoff la prima giornata della protezione civile della città metropolitana di Firenze. L'evento, organizzato dal Servizio di Protezione Civile dell'ente, alterna momenti formativi a dimostrazioni pratiche per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione dei rischi. La giornata prevede una serie di interventi e attività. La mattinata si aprirà in Sala Rossa alle 10 con i saluti delle autorità, seguiti da una lectio magistralis del professor Nicola Casagli sull'uso delle tecnologie nelle emergenze, la presentazione dei risultati del questionario sulla protezione civile rivolto alle scuole superiori della metrocittà, di progetti territoriali come il progetto Vivere e il sistema di allertamento della regione Toscana. Nelle aree espositive sono previsti spazi dedicati ai mezzi di soccorso, alle istituzioni, ai droni e ai radioamatori, oltre a dimostrazioni pratiche. Il pubblico potrà assistere ad attività con unità cinofile per la ricerca in superficie, esercitazioni di antincendio boschivo e cura del bosco, e partecipare alle 15 nello scenario del prato antistante il gigante della Giambologna ad una coreografia scenografica insieme alle strutture operative della protezione civile. Sarà presente anche un'area per i più piccoli, dove sono organizzati laboratori educativi, giochi di ruolo e il percorso Pompieropoli. Giovedì 21 maggio alle 21 nel Salone Mediceo della Pieve di San Piero a Sieve si terrà la presentazione dell'ultimo libro di Riccardo Nencini, Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, un'opera che a 20 anni dalla scomparsa torna su un personaggio molto importante del Novecento, giornalista e scrittrice, che ha fatto molto discutere anche per le sue prese di posizione su temi di attualità. L'autore ne parlerà insieme al pievano Don Daniele Centorbi, all'assessora alla cultura Marta Cappelli e alla giornalista Elisabetta Boni. L'iniziativa è organizzata dal Circolo Insieme MCL e dalla Parrocchia di San Piero Assieve, con la collaborazione della Proloco di San Piero Assieve e il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
9: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335 800 1624.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: forti, cuori duri.
1: Radio Mugello.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi.

0: Le 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
4: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
3: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
4: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Radio Mugello.
8: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcere in me. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere anni fa, con ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, cari cetta cacciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, la ricetta di cicciri nella compagna di cella precisa mamma.

Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che tipi stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele poi politicamente, io lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e vorrei che state se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi

0: Radio Mugello.
1: Correno Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
10: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Promuovere e far conoscere il Mugello come destinazione ideale per il turismo scolastico, lanciando un concorso nazionale letterario rivolto agli studenti delle scuole superiori. A questo obiettivo il protocollo d'intesa siglato da Confesercenti Metropolitana Firenze e Unione Montana dei Comuni del Mugello, e al quale collaborano le scuole superiori Giotto Ulivi e Chinochini. A firmarlo il presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello Tommaso Triberti e il presidente di Confesercenti Territoriale Mugello Daniele Farnetani, presso la sede dell'ente a Borgo San Lorenzo. Presenti anche l'assessore alla cultura e formazione Francesco Tagliaferri, il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Giotto Ulivi Marco Menicatti e il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Chinochini Ludovico Miari. L'iniziativa nasce da un'analisi dei dati di settore che evidenziano come il turismo scolastico muova ogni anno circa 5 milioni di visitatori tra studenti e docenti, generando un fatturato diretto e indiretto di 1,5 miliardi di euro. Si punta quindi a intercettare questi flussi che si verificano per lo più in bassa stagione, ma anche le nuove tendenze delle scuole che, per aumento dei costi e non solo, spingono a scegliere destinazioni più vicine che offrono educazione ambientale, outdoor ed esperienze integrate tra arte, storia e tradizioni. Nello specifico, il concorso letterario Racconti Brevi sarà rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, con un tema legato al territorio e alle sue caratteristiche che varierà ogni edizione. Gli aspetti organizzativi sono a cura di Confesercenti. Sono coinvolte e forniscono collaborazione le scuole superiori mugellane Giotto Ulivi e Chinochini.
3: Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'ufficio cultura del comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. L'ottava stagione dei Venerdì d'Eresia termina sabato 23 maggio alle 17 nel Salone Mediceo del Circolo Insieme MCL di San Piero Assieve, con l'evento Navigare la complessità nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali, dove verranno presentati, alla presenza di autorevoli ospiti della società civile, i libri La varietà necessaria del potere di Eugenio Bastianone, Alberto Felice De Toni e Complessità e libertà nei sistemi sanitari di Giorgio Bordin, con i contributi di Jean-Philippe Assal, Elio Borgonovi, Alberto Felice De Toni, Fulvio Forino, Alessandro Giuliani e Maurizio Musolino. Venerdì d'Eresia è un progetto della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo, Bibliocop di Borgo San Lorenzo e Associazione Culturale I Colori delle Stelle, per l'occasione in sinergia con l'associazione Core. Introdurrà la serata il direttore artistico dei Venerdì d'Eresia Ezio Alessio Gensini, dopo i saluti di Francesca Gatteschi, direttrice soci Unicop Firenze, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicop Firenze, Franco Megli, presidente del consiglio SociCop di Borgo San Lorenzo, oltre che rappresentanti autorevoli della società civile e degli enti patrocinanti. Fabrizio Bandini, presidente dell'associazione Core, modererà la serata introducendo e presentando i relatori. Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, magnifico rettore dell'Università di Udine, professore emerito di ingegneria economico-gestionale presso l'Università degli Studi di Udine, direttore scientifico di QOA Business School. Giorgio Bordin, presidente dell'Associazione Medicina e Persona, medico internista e reumatologo, e Michele Stangarone. Letture a cura di Sandra Vigiani, ingresso gratuito. Sabato 23 maggio alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo sarà presentato da Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare il libro Carri armati contro baionette, un'occasione per comprendere la battaglia che ha aperto la Seconda Guerra Mondiale. Ingresso libero.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità,
0: competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
0: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Radio Mugello.
13: 334 79 88 000.
14: Tu chiamale se vuoi emozioni.
4: Un programma di Maria Cristina Franzoni, in onda il giovedì alle 11.10.
14: Emozioni.
15: Buongiorno cari radioascoltatori sulle frequenze di Radio Mugello, eccoci per una nuova puntata di Educhiamole se vuoi emozioni, il nostro viaggio che facciamo io, Maria Cristina Franzoni, con il libro di Francesca Erika Poli, Le emozioni che curano, e tutto quel mondo di emozioni che in queste pagine possiamo trovare e magari riconoscere anche in noi stessi. Siamo partiti dalla formazione del feto, da come il feto sappia recepire le informazioni emotive che lo circondano e che quindi gli arrivano attraverso la madre e l'ambiente in cui la madre vive, fino ad arrivare a quello che è il tema dell'ansia che stiamo trattando già da qualche puntata, e in modo particolare siamo arrivati a trattare il tema della relazione con la realtà, perché molto spesso quello che succede nella persona, specialmente quando si è ancora bambini, è il fatto che siamo così alla ricerca di un riconoscimento, di un affetto, di una condivisione emotiva con le persone che ci circondano, che non sempre è possibile, e quindi, o comunque possibile nella modalità in cui ci piacerebbe, e quindi questa cosa ci porta delle sofferenze che ci trasciniamo durante la nostra esistenza e che ci condizionano pesantemente nelle nostre scelte di vita, e noi siamo qui proprio a cercare di comprenderle per migliorare la qualità proprio della nostra vita. E ricomincio quindi la lettura proprio dal punto di vista del rifiutare la realtà. Come questa cosa avviene? Quali sono le dinamiche interiori che ci portano a voler vedere la realtà in un modo diverso da quello che è, perché in questo modo ci sembra più gestibile, mentre invece semplicemente ci creiamo le condizioni per in realtà riportare con noi le sofferenze del passato. Dopo la musica.

0: Ci sono difese in grado di alterare il modo in cui vediamo o interpretiamo la realtà. Naturalmente non la cambiano, piuttosto la negano o evitano di vederla. Andiamo subito al cuore della faccenda, quindi, dalle pagine di Francesca Ricapoli, Emozioni che curano. Prendiamo l'esempio di un mio giovane paziente, sempre di Francesca Erica, omosessuale, che praticava rapporti sessuali non protetti con uomini molto più grandi di lui. Diceva che quando si trovava con loro non considerava proprio la questione. Solo successivamente ci pensava e si angosciava, ma poi non andava a fare i test per l'HIV. Il diniego della realtà, la possibilità cioè di contrarre una patologia venerea, sedava la sua ansia internamente, ma non risolveva il problema, anzi ne creava uno maggiore. Anna Freud individuò quattro strade per negare la realtà, dal negare l'evidenza di un fatto, al prestare attenzione a una fantasia invece che la realtà, al credere alle parole di un altro piuttosto che a ciò che si sente, fino al comportarsi come se niente fosse. Risuonano queste cose, magari le abbiamo già vissute nella nostra vita. A me è successo di misurarmi con queste modalità di risposta rispetto alla realtà. Tutti noi utilizziamo la negazione qualche volta nella vita. Il punto è se siamo in grado di riconoscere il meccanismo e capiamo che stiamo cercando di negare la realtà per evitare un conflitto interno, oppure se si è persa proprio la capacità di riconoscerla, la realtà. Questo è un modo semplice per distinguere una cosiddetta nevrosi da una psicosi. È una battuta che ripeteva l'analista di Francesca Erica per distinguere nevrosi e psicosi, che recitava che per la persona cosiddetta normale 2 più 2 fa 4, per uno psicotico 2 più 2 fa 3, per un soggetto nevrotico 2 più 2 fa 4, ma gli scoccia. E qui si pone la questione della differenza tra un folle e un genio, perché quest'ultimo forse 2 più 2 fa 5, nel senso che il genio è in grado di vedere qualcosa oltre la realtà o la normalità, ma senza perdere la bussola di che cos'è la realtà.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: fuoco d'artificio.
1: Radio Mugello.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Radio Mugello 334 79 88 000.
4: Sempre sul tema di come si affronta la realtà e la si nega, c'è un'altra storia che Francesca Erika Poli ci racconta. Qualche anno fa giunse alla prima visita una donna con una richiesta piuttosto curiosa. La figlia, che all'epoca aveva circa 8 anni, era affetta da una sindrome genetica con alterazione della mobilità e ritardo mentale. Confidava che io e la mia equipe potessimo lavorare con lei con tecniche differenti da quelle applicate fino a quel momento. Infatti inviai la bambina a una delle colleghe che si occupano di età evolutiva, integrando diverse metodologie, tra cui una che si chiama SDDP. La piccola cominciò anche un percorso di psicomotricità. Io mi sarei occupata della madre ed eventualmente, se avesse accettato, anche del padre. E qui si manifestarono le resistenze. La signora non capiva per quale ragione dovesse sottoporsi lei a delle sedute. Si aspettava che ci occupassimo della figlia e che si potesse fare qualcosa per farle recuperare risorse. Quando le spiegai che con genitori di figli con disabilità era importantissimo lavorare sui loro vissuti, lei replicò che veniva da noi proprio perché la figlia superasse la disabilità. A quel punto le dissi: lei vuole che sua figlia diventi normale, lei vuole che non sia la figlia che è. Il suo sguardo era una lama di rabbia e di dolore. Quello che le avevo detto poteva suonare molto duro, ma se lei si fosse concessa di vedere la realtà anziché negarla, avrebbe smesso di soffrire per il fatto di non avere la figlia che avrebbe voluto. Se avesse lasciato andare la figlia ideale, avrebbe potuto abbracciare la figlia reale e non aveva idea di come sarebbe stato profondo e bello, in un modo diverso da come lo aveva immaginato, ma intensissimo. Spesso la realtà viene negata in funzione di una fantasia che non si avvera mai, in attesa di un cambiamento che è pura illusione, quando la realtà invece può regalare esperienze che sono di altra bellezza, forse meno perfetta, ma vera, a volte persino più straordinaria della fantasia, a patto che si accetti fino in fondo anche una realtà dolorosa e apparentemente terribile come quella di una figlia diversa. Alla prossima puntata di Tu chiamale se vuoi, emozioni.
5: Gli annunci economici di Radio Mugello.
6: Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328 347 3483. Sebi, 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dal lunedì al venerdì. 377 9981 418 massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347 76 79 796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349 0575 226. Autista con patente B cerca lavoro. 329 0056 946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328 3576 498. Solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348 76 74 818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano, dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331 2002 118. Debora. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328 28 11 276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro. Per informazioni 392 2692 180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze. 333 15 22 339 Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347 4158 937. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie. e buona esperienza. 340-8909-144. Signora italiana, 57 anni, referenziata, con anni di esperienza, Automunita, cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa. Zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part-time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366-7408-703 Paola.
7: Sono le 10:33.
5: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
8: 334-7988-000.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
10: What up, eh? What we want? Want them to say.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento. L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
10: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Mugello.
1: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
2: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
1: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
2: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
8: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
9: E lei che cosa ne pensa?
10: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
9: Conviene. Ma vai da Conad.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
9: Conad.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: In ogni momento della tua giornata
16: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
15: Scegli la radio giusta.
16: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale e della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, transfobia e la bifobia, il Comune di Barberino di Mugello traccia un bilancio positivo del suo impegno per una cultura dell'inclusione con la chiusura del ciclo di incontri del progetto Crescere Insieme. L'iniziativa, nata dall'adesione alla rete Redi, è sostenuta dalla Regione Toscana e ha segnato un passo decisivo nella costruzione di una comunità più consapevole, libera da pregiudizi e capace di rispondere concretamente ai bisogni di ogni persona senza distinzioni. Attraverso la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani, la Consulta dei Genitori e il Centro Piume, il progetto ha offerto a famiglie e studenti strumenti reali per navigare la complessità delle relazioni moderne. Dopo il prologo con il Maggino arrivano il profumo del maggio e l'energia dei rioni. Barberino è pronta a riabbracciare la sua manifestazione più sentita. L'edizione 2026 del Cantamaggio scalda i motori promettendo 4 giorni di festa dove la storia contadina si fonde con lo spirito agonistico legato alla palio dei rioni e la convivialità che solo questo evento è in grado di regalare. La manifestazione organizzata dal Comitato Cantamaggio con la collaborazione della Proloco per Barberino, del Comitato Commercianti Vivi Barberino e del Comune di Barberino di Mugello, torna da giovedì 21 a domenica 24 maggio con i giochi del 20° Palio dei Rioni. È un programma ricchissimo che animerà vie e piazze del centro storico di Barberino per il consueto fine settimana lungo di maggio. Rione La Pesa, centro storico Giudea, Girandola e Badia sono pronti a sfidarsi quindi per la 20° edizione del Palio nei 5 giochi tradizionali. Botti in salita giovedì 21 alle 21:15 presso il Rione La Pesa, carriole allo sterzo venerdì 22 alle 21:30 presso il Rione Girandola, corsa del Martinaccio sempre venerdì alle 22 presso il Rione Centro Storico, carretti allo sterzo sabato 23 dalle 15 presso il Rione Badia, tiro alla fune maschile sempre sabato alle 21:30 presso il Rione Giudea. Domenica 24 maggio per tutto il giorno torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione. Lungo la via principale del centro storico, via Roma, in piazza dei Vicari e piazza Clasio, tra la sera del sabato e la mattina della domenica, scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. Protagonista dell'infiorata 2026, il tema che celebra Carlo Lorenzini in arte e Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Con il titolo Il Pinocchio di Carlo Collodi, l'infiorata regalerà un tuffo nel passato raccontando la storia del burattino più famoso a grandi e piccini. Nei giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. Venerdì 22 maggio alle 17:30 lo spettacolo teatrale gratuito Il racconto di Pinocchio, ideato da Club Mugello con adattamento e regia di Paolo Ciotti, in collaborazione con Cantiere Obraz, su prenotazione alla Proloco di Scarperia. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti, l'ingresso al complesso museale è a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
7: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo, e poi merende e aperitivi con ottimi taglieri con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
8: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno, o al sito www.lettiematerassi.com.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Mondo Visione. Signore e signori, buongiorno, buon giovedì. C'è il Fabio Orgoglio. Sì, appuntamento del giovedì con Mondo Visione insieme fino a mezzogiorno. DJ Gabri Conò in regia. Si va? Buon ascolto a tutti.
6: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Per quanto mi riguarda, oggi la considero una giornata un po' strana, non so, è partita in maniera particolare, non so, sensazioni strane, e poi invece piano piano la giornata si è rifatta, non so, vi è mai capitato di svegliarvi, alzarvi dal letto e dire ma giornata fiacca così? Poi dopo vigore, le cose cominciano ad andare bene, è bello dai, è un bel giovedì, per quanto mi riguarda è un bel giovedì e spero che sia così anche per voi.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Ci scrivete sempre in tantissimi, eh? Adesso però voglio prendere un attimino in mano il messaggio di Sabrina. Fortissima Sabrina, accidenti, Sabrina, che fai? Sabrina è innamorata, accidenti, Sabrina è innamorata e sta un attimino pensando insieme al suo lui, stanno progettando una vita insieme. Caro Fabio, insomma ci sta scrivendo Sabrina, caro Fabio, ti scrivo con molto piacere, sono felicissima insieme al mio lui Amedeo, ti stiamo ascoltando e stiamo mettendo su casa insieme. In questo momento siamo nella nostra casetta, vuota, completamente vuota, e stiamo dipingendo le pareti. Sabrina, Amedeo, bravi, bravi, bravi, fate così, insomma, congratulazioni e buona vita insieme a noi,
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335-7163-687 oppure l'unica srl@lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348 8577 868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco 055 8498 240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione@gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055 8457 844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370 3041 673 oppure laboratorio@dittabiagioni.it
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Indubbiamente arrivati a questo punto dell'anno, ci si mette un attimino lì, chi ha le disponibilità finanziarie, insomma, chi può, a pensare dove andare in vacanza. Sì. Rimanere in Italia o andare all'estero, mare o monti, albergo, villaggio turistico, oppure appartamento in affitto, oppure anche camping. Insomma, le possibilità sono veramente tante. Il momento non è dei più favorevoli, visto che insomma il carburante ha un prezzo molto alto. Quindi consigliabile un posto vicino? Sì, l'idea non sarebbe assolutamente male. Del resto in Italia abbiamo luoghi stupendi, sarebbe bello magari quest'anno riscoprirne uno, oppure andarci per la prima volta. Qualche consiglio? Beh, non è facile, non è facile, perché per esempio in Italia abbiamo luoghi fantastici, stupendi. Proveremo a darvi qualche consiglio più tardi.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Vacanze in Italia, dicevamo, qualche consiglio? Sì, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Sud e isole, mare, coste della Calabria, per esempio Costa degli Dei o Roccella Ionica, Gargano in Puglia, anche se il Gargano non è proprio tanto a buon mercato, però si trovano ancora, per esempio se andiamo a vacanze in appartamento, ancora cifre interessanti. Poi si può magari andare a pranzo e a cena fuori ancora a costi ragionevoli. Poi diverse località della Sicilia, per esempio Porto Empedocle, cioè qui abbiamo spiagge splendide a un costo di ristorazione e alloggio nettamente inferiore rispetto a mete blasonate come la Sardegna. Ecco, la Sardegna è sempre, sempre bellissima, però magari ultimamente il prezzo è un pochino salito. Città d'arte, per esempio Napoli e Palermo restano le regine del low cost, permettendoti di unire storia, cultura e una tradizione enogastronomica eccellente, spendendo molto meno rispetto a città come Milano e Venezia. Anche Firenze, che è qui a due passi, offre soluzioni convenienti se si viaggia fuori dai periodi di altissima stagione turistica. E poi entroterra e Appennini, località come l'Abruzzo Montano o le colline toscane, a breve distanza per esempio qui da Borgo San Lorenzo, consentono di fare escursioni, visitare borghi e godere del fresco senza i prezzi elevati del Trentino e della Val d'Aosta, per esempio. Ecco. Dai, ci sono tante possibilità, magari anche solo per qualche giorno, visto che magari insomma il periodo è un po' quello che è, anche se vogliamo solo quest'estate fare solo qualche giorno di possiamo magari solo fare qualche giorno di vacanza, la nostra bella Italia offre tantissime opportunità.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello,
1: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama al 334

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Per oggi è tutto, per questa settimana per quanto mi riguarda è tutto. Vi saluto, tornerò con voi se lo vorrete lunedì ore 11 fino a mezzogiorno e anche lunedì dalle 20 fino alle 23. Ciao ciao. Statemi bene, ciao.
5: Sono le 12 e un minuto.
6: Radio Mugello Notizie.
8: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. Dopo il prologo con il Maggino arrivano il profumo del maggio e l'energia dei rioni. Barberino è pronta a riabbracciare la sua manifestazione più sentita. L'edizione 2026 del Cantamaggio scalda i motori promettendo 4 giorni di festa dove la storia contadina si fonde con lo spirito agonistico legato alla palio dei rioni e la convivialità che solo questo evento è in grado di regalare. La manifestazione è organizzata dal Comitato Cantamaggio con la collaborazione della Proloco per Barberino, del Comitato Commercianti Vivi Barberino e del Comune di Barberino di Mugello. Torna da giovedì 21 a domenica 24 maggio con i giochi del 20° palio dei rioni. È un programma ricchissimo che animerà vie e piazze del centro storico di Barberino per il consueto fine settimana lungo di maggio. Rione La Pesa, centro storico Giudea, Girandola e Badia sono pronti a sfidarsi quindi per la 20ª edizione del Palio nei 5 giochi tradizionali. Botti in salita giovedì 21 alle 21.15 presso il Rione La Pesa, carriole allo sterzo venerdì 22 alle 21.30 presso il Rione Girandola. Corsa del Martinaccio sempre venerdì alle 22 presso il Rione Centro Storico. Carretti allo sterzo sabato 23 dalle 15 presso il Rione Badia. Tiro alla fune maschile sempre sabato alle 21.30 presso il Rione Giudea. Il mercato contadino del giovedì torna il 21 maggio dalle 16 negli spazi della Proforma in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo. Ci sarà il ritorno della musica live con il concerto della Jailbirds Blues Band a partire dalle 18.30. Il programma prevede alle 16 l'apertura dei banchini del mercato agricolo e dell'aperitivo contadino all'aperto. Dalle 16 alle 18 presentazione degli erbari del Mugello, progetto realizzato dalle ragazze e dai ragazzi del liceo Giotto Ulivi. Alle 17 laboratorio per bimbe e bimbi, lavorazione e tintura della lana a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio, inserito nel mese della tessitura promosso dal mercato. Dalle 18 alle 19.30 tornerà anche il supporto di un volontario esperto di meccanica delle bici per Cipolla, ciclofficina popolare autogestita. Giovedì 21 maggio alle 21 nel Salone Mediceo della Pieve di San Piero a Sieve si terrà la presentazione dell'ultimo libro di Riccardo Nencini, Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, un'opera che a 20 anni dalla scomparsa torna su un personaggio molto importante del Novecento, giornalista e scrittrice, che ha fatto molto discutere anche per le sue prese di posizione su temi di attualità. L'autore ne parlerà insieme al pievano Don Daniele Centorbi, all'assessora alla cultura Marta Cappelli e alla giornalista Elisabetta Boni. L'iniziativa è organizzata dal Circolo Insieme MCL e dalla parrocchia di San Piero a Sieve con la collaborazione della Proloco di San Piero a Sieve e il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero. Sabato 23 maggio alle 21.15 il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita Galleria in Viaggio di un musicante, uno spettacolo di storytelling e musica dedicato a Pino Daniele. Il gruppo nasce dalla passione comune per il sound inconfondibile di Pino. Sul palco proporranno i brani più amati e alcuni pezzi meno noti. Sul palco Nadia Di Zenzo voce, Stefano Latini batterie e percussioni, Gianni Lucolic chitarra, Moreno Ricchi basso e contrabbasso, Aldo Lorenzi tastiere, Andrea Pasi sax. Per informazioni e prenotazioni 370-3092-227 o brizzo.l'arte@gmail.com.
0: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
6: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
9: Radio Mugello.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
10: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
2: Super occasione dai Kini! Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
11: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
12: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
10: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Let's go!
1: Radio Mugello.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

complice e non ti scordo più. Piove adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce, cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

0: Radio Mugello.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel comune di Barberino di Mugello due operai sono rimasti feriti durante alcuni lavori in quota all'interno di un cantiere situato sulla viadotto Macinaie lungo l'autostrada A1. L'intervento dei soccorsi è scattato martedì intorno alle 16.45 quando i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino di Mugello, sono stati chiamati per prestare assistenza ai due lavoratori coinvolti nell'incidente avvenuto sul pilone 4 nord del viadotto. Secondo quanto ricostruito, i due operai stavano operando sulla pila del viadotto in un'area collocata sotto il piano stradale quando una porzione di cemento ha ceduto improvvisamente. I lavoratori sono caduti da un'altezza di circa 2 metri. La situazione ha richiesto un intervento complesso anche per la posizione del cantiere, difficilmente raggiungibile situato all'esterno della viabilità autostradale. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco e il carro SAF, speleo alpino fluviale, specializzato negli interventi in ambienti impervi, e l'elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna. Martedì mattina un guasto a un gruppo di passaggi a livello lungo la tratta ferroviaria tra Borgo San Lorenzo e Firenze via Pontassieve ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione dei treni. I passaggi a livello sono rimasti in posizione di apertura con le sbarre alzate. Non essendoci le condizioni di sicurezza per il transito dei treni, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per consentire l'intervento dei tecnici di RFI. Il traffico ferroviario è iniziato a riprendere gradualmente a partire dalle 8. La linea Borgo San Lorenzo Firenze sarà al centro di uno dei prossimi incontri dell'iniziativa Territori a Bordo. Il percorso promosso dall'Assessorato alle Infrastrutture, Trasporto Pubblico, Urbanistica e Governo del Territorio per confrontarsi direttamente con pendolari e amministrazioni locali su criticità ed esigenze delle diverse linee ferroviarie regionali. Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in Scultura, l'edizione 2025-2026 di orientamento all'artigianato. Il progetto promosso da CNA Mugello e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marrà di Palazzuolo, Scarperie San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello. Un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani del territorio. Si terrà sabato 23 maggio presso il Parco Mediceo di Villa Demidoff la prima giornata della protezione civile della città metropolitana di Firenze. L'evento, organizzato dal Servizio di Protezione Civile dell'ente, alterna momenti formativi a dimostrazioni pratiche per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione dei rischi. La giornata prevede una serie di interventi e attività. La mattinata si aprirà in Sala Rossa alle 10 con i saluti delle autorità, seguiti da una lectio magistralis del professor Nicola Casagli sull'uso delle tecnologie nelle emergenze, la presentazione dei risultati del questionario sulla protezione civile rivolto alle scuole superiori della metrocittà, di progetti territoriali come il progetto Vivere e il sistema di allertamento della regione Toscana. Nelle aree espositive sono previsti spazi dedicati ai mezzi di soccorso, alle istituzioni, ai droni e ai radioamatori, oltre a dimostrazioni pratiche. Il pubblico potrà assistere ad attività con unità cinofile per la ricerca in superficie, esercitazioni di antincendio boschivo e cura del bosco, e partecipare alle 15 nello scenario del prato antistante il gigante della Giambologna ad una coreografia scenografica insieme alle strutture operative della protezione civile. Sarà presente anche un'area per i più piccoli dove sono organizzati laboratori educativi, giochi di ruolo e il percorso pompiero. Domenica 24 maggio per tutto il giorno torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione. Lungo la via principale del centro storico, via Roma, in piazza dei Vicari e piazza Clasio, tra la sera del sabato e la mattina della domenica, scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. Protagonista dell'infiorata 2026, il tema che celebra Carlo Lorenzini in arte e collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Con il titolo Il Pinocchio di Carlo Collodi, l'infiorata regalerà un tuffo nel passato raccontando la storia del burattino più famoso a grandi e piccini. Nei giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. Venerdì 22 maggio alle 17.30 lo spettacolo teatrale gratuito Il racconto di Pinocchio, ideato da Club Mugello con adattamento e regia di Paolo Ciotti, in collaborazione con Cantiere Obraz, su prenotazione alla Proloco di Scarperia. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti, l'ingresso al complesso museale è a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente. Sabato 23 maggio da Vicchio si salirà a piedi fin su a Barbiana per ricordare Don Lorenzo Milani e i suoi insegnamenti. La marcia di Barbiana giunge alla 25esima edizione. Il tema che l'accompagna è appello alle donne e agli uomini di buona volontà. A promuoverla l'istituzione culturale Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, la Fondazione Don Lorenzo Milani, l'Associazione Gruppo Don Lorenzo Milani di Calenzano, insieme alla Comune di Vicchio, con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Unione dei Comuni del Mugello. L'appello per la marcia è stato condiviso e sottoscritto da tutte e tre le realtà milaniane. Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo alla Lago Viola, alle 10 la partenza della marcia e l'arrivo a Barbiana alle 11 circa, con i saluti istituzionali e gli interventi di Angela Verdecchia, rappresentante Rete Studenti Medi, Andrea Fiori, sindaco di Montopoli di Sabina, Serena Spinelli, Legge Rosi Bindi, Emiliano Biadene, priore di Cellole, Mary Nanni, preside dell'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero, Marco Bini della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero, Valeria Coselezca, Comunità Rondine, Wakar Khalid, rappresentante sindacale dei Rider. A seguire la consegna degli attestati del bando rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che Vorrei. Dopo il prologo con il Maggino arrivano il Profumo del Maggio e l'Energia dei Rioni. Barberino è pronta a riabbracciare la sua manifestazione più sentita. L'edizione 2026 del Cantamaggio scalda i motori promettendo 4 giorni di festa dove la storia contadina si fonde con lo spirito agonistico legato alla Palio dei Rioni e la convivialità che solo questo evento è in grado di regalare. La manifestazione è organizzata dal Comitato Cantamaggio con la collaborazione della Proloco per Barberino, del Comitato Commercianti Vivi Barberino e del Comune di Barberino di Mugello. Torna da giovedì 21 a domenica 24 maggio con i giochi del 20° Palio dei Rioni. È un programma ricchissimo che animerà vie e piazze del centro storico di Barberino per il consueto fine settimana lungo di maggio. Rione La Pesa, Centro Storico Giudea, Girandola e Badia sono pronti a sfidarsi quindi per la 20esima edizione del Palio nei 5 giochi tradizionali. Botti in salita giovedì 21 alle 21.15 presso il Rione La Pesa, Carriole allo Sterzo venerdì 22 alle 21.30 presso il Rione Girandola, Corsa del Martinaccio sempre venerdì alle 22 presso il Rione Centro Storico, Carretti allo Sterzo sabato 23 dalle 15 presso il Rione Badia, Tiro alla Fune Maschile sempre sabato alle 21.30 presso il Rione Giudea. Il mercato contadino del giovedì torna il 21 maggio dalle 16 negli spazi della Proforma in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo. Ci sarà il ritorno della musica live con il concerto della Jailbirds Blues Band a partire dalle 18.30. Il programma prevede alle 16 l'apertura dei banchini del mercato agricolo e dell'aperitivo contadino all'aperto. Dalle 16 alle 18 presentazione degli erbari del Mugello, progetto realizzato dalle ragazze e dai ragazzi del liceo Giotto Ulivi. Alle 17 il laboratorio per bimbe e bimbi, lavorazione e tintura della lana a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio, inserito nel mese della tessitura promosso dal mercato. Dalle 18 alle 19.30 tornerà anche il supporto di un volontario esperto di meccanica delle bici per Cipolla, ciclofficina popolare autogestita. Giovedì 21 maggio alle 21 nel Salone Mediceo della Pieve di San Piero a Sieve si terrà la presentazione dell'ultimo libro di Riccardo Nencini, Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, un'opera che a 20 anni dalla scomparsa torna su un personaggio molto importante del Novecento, giornalista e scrittrice, che ha fatto molto discutere anche per le sue prese di posizione su temi di attualità. L'autore ne parlerà insieme al pievano Don Daniele Centorbi, all'assessora alla cultura Marta Cappelli e alla giornalista Elisabetta Boni. L'iniziativa è organizzata dal Circolo Insieme MCL e dalla Parrocchia di San Piero Assieve con la collaborazione della Proloco di San Piero Assieve e il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. Venerdì 22 maggio alle 21 nell'ambito del calendario di eventi della Festa della Toscana 2025 organizzati dalla Proloco di Scarperia, l'ensemble Camerata De Bardi si esibirà nella sala dei tendaggi di Palazzo dei Vicari per la serata intitolata Oltre la pena, la scommessa di Pietro Leopoldo per una pace sociale. L'ensemble Camerata De Bardi, costituito da Roberta Malavolti Landi al violino, la sorella Sabrina al clarinetto, Eiko Yamaguchi al pianoforte e Gianandrea Giovannardi baritono, accompagnerà con intermezzi musicali la presentazione della nuova pubblicazione dei professori Carla Giuseppina Rombi e Francesco Calamai sulla giustizia Pietro Leopoldina, rapportandosi agli spazi del Palazzo dei Vicari. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. Terzo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 22 maggio alle 21 all'oratorio di Santomo Bono a Borgo San Lorenzo. In programma Il suono della vertigine, Hitchcock e Herman, musica per film. Un affascinante viaggio nel cinema attraverso la musica di Bernard Herrmann, uno dei più grandi compositori del Novecento, anima il nuovo appuntamento di Borgo in Musica 2026. Il concerto propone un percorso tra alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema, firmate dall'autore che ha segnato l'immaginario filmico del XX secolo. Si esibiranno Marco Ortolani clarinetto, Andrea Albori corno, Damiano Babbini e Susanna Pasquariello violino, Stefano Zanovini e Hildegard Kuhn viola, Martina Bellesi e Lisa Napoleone violoncello, Maria Angelica Giannetta tastiere. Presentazione a cura di Francesco Oliveto. L'ottava stagione dei Venerdì d'Eresia termina sabato 23 maggio alle 17 nel Salone Mediceo del Circolo Insieme MCL di San Piero a Sieve con l'evento Navigare la complessità nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali, dove verranno presentati alla presenza di autorevoli ospiti della società civile i libri La varietà necessaria del potere di Eugenio Bastianone, Alberto Felice De Toni e Complessità e libertà nei sistemi sanitari di Giorgio Bordin, con i contributi di Jean-Philippe Assal, Elio Borgonovi, Alberto Felice De Toni, Fulvio Forino, Alessandro Giuliani e Maurizio Musolino. Venerdì d'Eresia è un progetto della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo, Bibliocop di Borgo San Lorenzo e Associazione Culturale I Colori delle Stelle, per l'occasione in sinergia con l'associazione Core. Introdurrà la serata il direttore artistico dei Venerdì d'Eresia Ezio Alessio Gensini, dopo i saluti di Francesca Gatteschi, direttrice soci Unicop Firenze, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicop Firenze, Franco Megli, presidente del Consiglio SociCop di Borgo San Lorenzo, oltre che rappresentanti autorevoli della società civile e degli enti patrocinanti, Fabrizio Bandini, presidente dell'associazione Core, modererà la serata introducendo e presentando i relatori. Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, magnifico rettore dell'Università di Udine, professore emerito di ingegneria economico-gestionale presso l'Università degli Studi di Udine, direttore scientifico di QoA Business School. Giorgio Bordin, presidente dell'Associazione Medicina e Persona, medico internista e reumatologo, e Michele Stangarone. Letture a cura di Sandra Vigiani, ingresso gratuito. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'Associazione 20 Eccezionali Eventi ripropone a Vicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri, sabato 23 maggio alle 16.30 presso la Biblioteca di Vicchio in Piazza Don Milani si terrà il primo incontro. Paolo Marini racconterà le vicende legate al volto e all'immagine nel corso del tempo di Dante. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale 20 Eccezionali Eventi con il patrocinio del Comune di Vicchio e in collaborazione con la sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Domenica 24 maggio il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita un evento teatrale fuori dal comune, lo spettacolo Sussurri di un senziente, scritto da Valentina Cipriani e diretto da Marco Paoli. Cast composto da Marco Paoli, Valentina Cipriani, Matteo Berretti, Francesco Fuligni, Clara Burgio, Barbara Paparusso e Antonio Burgello. Trattandosi di uno spettacolo itinerante all'interno del museo, la prenotazione è obbligatoria. Il pubblico sarà diviso in due gruppi con partenze scaglionate. Il gruppo 1 alle 21 e il gruppo 2 alle 21.45 circa. Per garantire un'esperienza autentica e immersiva a ogni spettatore si raccomanda la prenotazione anticipata all'indirizzo brizzo.l'arte@gmail.com o al numero 370-3092-227.
0: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: talk about.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze. Pupo in concerto.
4: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale.

0: buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
2: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
1: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
2: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
8: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
9: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Mugello.
1: Radio Mugello.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
9: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
10: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
11: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
12: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazione.

0: riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da iRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. iRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347-4798-356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335-7163-687 oppure l'unica srl@lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, auto munita, luogo di lavoro Vicchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto cuoco 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione@gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055-8457-844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370-3041-673 oppure laboratorio@dittabiagioni.it.
2: Sono le 14:32.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Il ristorante The Lodge Farm presso la fattoria Palagiaccio a Scarperia e San Piero è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
3: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi, Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora, Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
4: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
7: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026 a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in Scultura, l'edizione 2025-2026 di Orientamento all'Artigianato, il progetto promosso da CNA Mugello e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marrà di Palazzuolo, Scarperia e San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello. Un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani del territorio. Sabato 23 maggio da Vicchio si salirà a piedi fin su a Barbiana per ricordare Don Lorenzo Milani e i suoi insegnamenti. La marcia di Barbiana giunge alla 25esima edizione. Il tema che l'accompagna è appello alle donne e agli uomini di buona volontà. A promuoverla l'istituzione culturale Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, la Fondazione Don Lorenzo Milani, l'Associazione Gruppo Don Lorenzo Milani di Calenzano, insieme alla Comune di Vicchio con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Unione dei Comuni del Mugello. L'appello per la marcia è stato condiviso e sottoscritto da tutte e tre le realtà milaniane. Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo alla Lago Viola, alle 10 la partenza della marcia e l'arrivo a Barbiana alle 11 circa, con i saluti istituzionali e gli interventi di Angela Verdecchia, rappresentante Rete Studenti Medi, Andrea Fiori, sindaco di Montopoli di Sabina, Serena Spinelli, Legge Rosi Bindi, Emiliano Biadene, priore di Cellule, Mary Nanni, preside dell'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero, Marco Bini della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero, Valeria Coselezca, comunità Rondine, Wakar Khalid, rappresentante sindacale dei Rider. A seguire la consegna degli attestati del bando rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che vorrei. Il mercato contadino del giovedì torna il 21 maggio dalle 16 negli spazi della Proforma in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo. Ci sarà il ritorno della musica live con il concerto della Jailbirds Blues Band a partire dalle 18.30. Il programma prevede alle 16 l'apertura dei banchini del mercato agricolo e dell'aperitivo contadino all'aperto. Dalle 16 alle 18 presentazione degli erbari del Mugello, progetto realizzato dalle ragazze e dai ragazzi del liceo Giotto Ulivi. Alle 17 il laboratorio per bimbe e bimbi, lavorazione e tintura della lana a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio, inserito nel mese della tessitura promosso dal mercato. Dalle 18 alle 19.30 tornerà anche il supporto di un volontario esperto di meccanica delle bici per Cipolla, ciclofficina popolare autogestita.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: you're waiting for me.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sì.
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnostica.

0: Si Scocche, Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
5: Una tragica vicenda d'amore e di guerra

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello c'è!

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1 Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Radio Mugello Notizie.
4: In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, transfobia e la bifobia, il comune di Barberino di Mugello traccia un bilancio positivo del suo impegno per una cultura dell'inclusione con la chiusura del ciclo di incontri del progetto Crescere Insieme. L'iniziativa, nata dall'adesione alla rete Redi, è sostenuta dalla regione Toscana e ha segnato un passo decisivo nella costruzione di una comunità più consapevole, libera da pregiudizi e capace di rispondere concretamente ai bisogni di ogni persona senza distinzioni. Attraverso la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani, la consulta dei genitori e il Centro Piume, il progetto ha offerto a famiglie e studenti strumenti reali per navigare la complessità delle relazioni moderne. Giovedì 21 maggio alle 21 nel Salone Mediceo della Pieve di San Piero a Sieve si terrà la presentazione dell'ultimo libro di Riccardo Nencini, Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, un'opera che a 20 anni dalla scomparsa torna su un personaggio molto importante del Novecento, giornalista e scrittrice, che ha fatto molto discutere anche per le sue prese di posizione su temi di attualità. L'autore ne parlerà insieme al pievano Don Daniele Centorbi, all'assessora alla cultura Marta Cappelli e alla giornalista Elisabetta Boni. L'iniziativa è organizzata dal Circolo Insieme MCL e dalla parrocchia di San Piero a Sieve con la collaborazione della Proloco di San Piero a Sieve e il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero. Il mercato contadino del giovedì torna il 21 maggio dalle 16 negli spazi della Proforma in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo. Ci sarà il ritorno della musica live con il concerto della Jailbirds Blues Band a partire dalle 18.30. Il programma prevede alle 16 l'apertura dei banchini del mercato agricolo e dell'aperitivo contadino all'aperto. Dalle 16 alle 18 presentazione degli erbari del Mugello, progetto realizzato dalle ragazze e dai ragazzi del liceo Giotto Ulivi. Alle 17 laboratorio per bimbe e bimbi, lavorazione e tintura della lana a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio, inserito nel mese della tessitura promosso dal mercato. Dalle 18 alle 19.30 tornerà anche il supporto di un volontario esperto di meccanica delle bici per Cipolla, ciclofficina popolare autogestita. Terzo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 22 maggio alle 21 all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo. In programma il suono della vertigine, Hitchcock e Herman, musica per film. Un affascinante viaggio nel cinema attraverso la musica di Bernard Herman, uno dei più grandi compositori del Novecento, anima il nuovo appuntamento di Borgo in Musica 2026. Il concerto propone un percorso tra alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema, firmate dall'autore che ha segnato l'immaginario filmico del XX secolo. Si esibiranno Marco Ortolani clarinetto, Andrea Albori corno, Damiano Babbini e Susanna Pasquariello violino, Stefano Zanobini e Hildegard Kuhn viola, Martina Bellesi e Lisa Napoleone violoncello, Mariangelica Giannetta tastiere. Presentazione a cura di Francesco Oliveto. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'associazione 20 eccezionali eventi ripropone a Vicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri. Sabato 23 maggio alle 16.30 presso la biblioteca di Vicchio in piazza Don Milani si terrà il primo incontro. Paolo Marini racconterà le vicende legate al volto e all'immagine nel corso del tempo di Dante. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale 20 Eccezionali Eventi con il patrocinio del Comune di Vicchio e in collaborazione collaborazione con la sezione SociCop di Borgo San Lorenzo, ingresso libero fino a esaurimento posti. Sabato 23 maggio alle 21.15 il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita Galleria in Viaggio di un musicante, uno spettacolo di storytelling e musica dedicato a Pino Daniele. Il gruppo nasce dalla passione comune per il sound inconfondibile di Pino. Sul palco proporranno i brani più amati e alcuni pezzi meno noti. Sul palco Nadia Di Zenzo voce, Stefano Latini batterie e percussioni, Gianni Lucolic chitarra, Moreno Ricchi basso e contrabbasso, Aldo Lorenzi tastiere, Andrea Pasi sax. Per informazioni e prenotazioni 370-3092-227 o brizzo.l'arte@gmail.com. Sabato 23 maggio alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo sarà presentato da Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare il libro Carri Armati contro Baionette, un'occasione per comprendere la battaglia che ha aperto la Seconda Guerra Mondiale. Ingresso libero.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Radio Mugello.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
11: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
10: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
11: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: E lei che cosa ne pensa?
13: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
14: Secondo lei mi conviene?
12: Conviene. Ma vai da Conad.
15: Via, via. Vieni, via con me.
16: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
12: Conad.
17: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
18: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.

questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco, ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago 377 189 7834 o su poderebadia.com.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328 347 3483. Sebi, 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377 9981 418. Massimo. Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene, funzionante, a 500 euro. 347 76 79 796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona Scarperia Barberino. 349 0575 226. Autista con patente B cerca lavoro. 329 0056 946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328 3576 498. Solo WhatsApp. Cercasi persona per accompagnare un bambino da Borgo San Lorenzo a Scandicci per due volte a settimana, il martedì e il giovedì da settembre in poi. 348 7674 818. Vendo bicicletta elettrica rosa da donna come nuova, consegna a mano, dotata di pompa lucchetto e libretto di istruzioni con 6 velocità, usata solo due volte a 650 euro. Per informazioni 331 2002 118. Debora. Vendo stufa a pellet marca nordica a 1300 euro. 328 28 11 276. Vendo scooter 50 Phantom F15 a 400 euro, per informazioni 392 2692 180. Signora automunita cerca lavoro come badante, donna di compagnia o pulizie, con referenze. 333 15 22 339 Sonia. Badante italiana con esperienza cerca lavoro il pomeriggio, zona Borgo San Lorenzo e Ronta. 347 4158 937. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente anziani, autosufficienti e non, e pulizie. E buona esperienza. 340 8909 144. Signora italiana 57 anni referenziata con anni di esperienza automunita cerca lavoro per assistenza anziani e pulizie di casa, zona Borgo San Lorenzo e frazioni Vicchio, San Piero, Scarperia, per un lavoro part time la mattina, possibile disponibilità anche per qualche ora di pomeriggio. 366 7408 703. Paola.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di Scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di Scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 75 08.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Radio Mugello.
11: 334 79 88 000.
12: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Mercoledì 27 maggio alle 18 nella sala del Consiglio di Firenzuola si terrà un incontro pubblico sul progetto Passi Sicuri per approfondire i dettagli dell'iniziativa dell'Unione dei Comuni del Mugello. Si tratta di un'azione che rientra appieno in una delle richieste storiche dei 2250 cittadini firmatari della raccolta firme del 2023. Idee che sono state poi portate avanti con forza e determinazione dal Comitato per la Sicurezza Stradale, Motociclismo in Sicurezza. Interverranno Tommaso Triberti, presidente dell'Unione dei Comuni, e Massimiliano Amato, assessore Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Introduce e modera il dibattito Filippo Giordano Alcurti del gruppo consiliare all'Unione. Nei giorni scorsi una delegazione SPI-CGL del Mugello, segretarie referenti coordinamento donne SPI-CGL del Mugello hanno incontrato il direttore della Società della Salute Marco Brintazzoli. Il confronto è stato sull'organizzazione dei consultori. Il coordinamento donne SPI-CGL ha presentato un documento che, partendo dalla legge e dagli indirizzi regionali, chiede alla Società della Salute di garantire un consultorio principale nella Casa della Comunità di Borgo San Lorenzo, con la presenza di tutte le figure professionali previste: ostetrica, ginecologa, assistente sociale, psicologo, e chiede servizi per tutte le età e di generi, coinvolgimento degli istituti scolastici, mediazione culturale considerando l'alto numero di stranieri presenti nel territorio, spazi adeguati e garanzia di privacy per l'accesso dei giovani al servizio a loro dedicato. Chiede inoltre di prevedere proiezioni dei servizi consultoriali in tutti gli altri comuni e che l'organizzazione degli stessi si basi su una forte rete di sanità e sociale territoriali integrati in modo che i cittadini possano essere presi in carico nel percorso di tutela della salute. Il dottor Marco Brintazzoli ha garantito la massima attenzione agli indirizzi regionali nell'organizzazione dei servizi consultoriali, ambienti adeguati, attenzione alla privacy e l'accordo con i professionisti territoriali per una loro proiezione sul territorio. Domenica 24 maggio per tutto il giorno torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione. Lungo la via principale del centro storico, via Roma, in piazza dei Vicari e piazza Clasio, tra la sera del sabato e la mattina della domenica, scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. Protagonista dell'infiorata 2026, il tema che celebra Carlo Lorenzini in arte e Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Con il titolo Il Pinocchio di Carlo Collodi, l'infiorata regalerà un tuffo nel passato raccontando la storia del burattino più famoso a grandi e piccini. Nei giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. Venerdì 22 maggio alle 17:30 lo spettacolo teatrale gratuito Il racconto di Pinocchio, ideato da Club Mugello con adattamento e regia di Paolo Ciotti, in collaborazione con Cantiere Obraz, su prenotazione alla Prologo di Scarperia. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti. L'ingresso al complesso museale è a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente. Si terrà sabato 23 maggio presso il Parco Mediceo di Villa Demidoff la prima giornata della protezione civile della città metropolitana di Firenze. L'evento, organizzato dal Servizio di Protezione Civile dell'ente, alterna momenti formativi a dimostrazioni pratiche per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione dei rischi. La giornata prevede una serie di interventi e attività. La mattinata si aprirà in Sala Rossa alle 10 con i saluti delle autorità, seguiti da una lectio magistralis del professor Nicola Casagli sull'uso delle tecnologie nelle emergenze, la presentazione dei risultati del questionario sulla protezione civile rivolto alle scuole superiori della metrocittà, di progetti territoriali come il progetto Beaver e il sistema di allertamento della regione Toscana. Nelle aree espositive sono previsti spazi dedicati ai mezzi di soccorso, alle istituzioni, ai droni e ai radioamatori, oltre a dimostrazioni pratiche. Il pubblico potrà assistere ad attività con unità cinofile per la ricerca in superficie, esercitazioni di antincendio boschivo e cura del bosco, e partecipare alle 15 nello scenario del prato antistante Il Gigante della Giambologna ad una coreografia scenografica insieme alle strutture operative della protezione civile. Sarà presente anche un'area per i più piccoli, dove sono organizzati laboratori educativi, giochi di ruolo e il percorso Pompieropoli.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
9: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
10: Radio Mugello.
11: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e postoperatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Correno Car Service. Quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschereriste@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista. Lista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it. L'unica ortofrutticola Vicchio cerca personale commerciale 335-7163-687 oppure l'unica srl@lunica.it. Cercasi signora con esperienza come badante per donna non autosufficiente, orario di lavoro diurno da concordare, automunita, luogo di lavoro Vicchio.

0: Marchio Frazione. Per informazioni inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto cuoco 055-8498-240. GEB Inox cerca operatore su Tornio a controllo numerico CNC e operatore centro di lavoro CNC. Per informazioni e candidature amministrazione @gbinoxsrl.it oppure chiamare il numero 055-8457-844. Pelletteria Biagioni Dante cerca macchinista esperta settore pelletteria 370-3041-673 oppure laboratorio @dittabiagioni.it.
1: Sono le 17:31.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.
4: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un back office commerciale impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperie San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperie San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18:30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335-800-1624.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
11: Sono le 18.
13: Radio Mugello Notizie.
1: La FPCGL assieme alle lavoratrici e ai lavoratori della Fondazione Stote Misericordes di Borgo San Lorenzo convocati in assemblea esprime forte preoccupazione per la comunicazione fatta pervenire al sindacato relativa alla imminente importante riduzione temporanea dell'orario di lavoro. I dipendenti, pur ritenendo positiva la soluzione prospettata, cioè l'affitto di ramo di azienda alla cooperativa sociale libera del gruppo Almarei per il rilancio degli ambulatori del Mugello, ritengono non accettabili l'ipotesi di riduzione sostanziale degli orari di lavoro dal 15 al 30% di ore a partire dal 1 di giugno. I 12 dipendenti della fondazione, fisioterapisti, amministrativi, professionisti sanitari, infermieri, chiedono di essere considerati come risorse e non come costi e ritengono che il prezzo di questo accordo non debba ricadere nelle proprie tasche, già messe a dura prova dal periodo di cassa integrazione attivato da dicembre 2025. La FPCGL, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, richiede urgentemente la convocazione di un tavolo di confronto alla presenza degli attuali datori di lavoro e dei futuri subentranti e la partecipazione delle istituzioni comunali a tutela dei livelli salariali e occupazionali. Sabato 23 maggio da Vicchio si salirà a piedi fin su a Barbiana per ricordare Don Lorenzo Milani e i suoi insegnamenti. La marcia di Barbiana giunge alla 25esima edizione. Il tema che l'accompagna è appello alle donne e agli uomini di buona volontà. A a promuoverla l'Istituzione Culturale Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, la Fondazione Don Lorenzo Milani, l'Associazione Gruppo Don Lorenzo Milani di Calenzano, insieme alla Comune di Vicchio, con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Unione dei Comuni del Mugello. L'appello per la marcia è stato condiviso e sottoscritto da tutte e tre le realtà milaniane. Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo alla Lago Viola, alle 10 la partenza della marcia e l'arrivo a Barbiana alle 11 circa, con i saluti istituzionali e gli interventi di Angela Verdecchia, rappresentante Rete Studenti Medi, Andrea Fiori, sindaco di Montopoli di Sabina, Serena Spinelli, Legge Rosi Bindi, Emiliano Biadene, priore di Cellole, Mary Nanni, preside dell'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero, Marco Bini della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero, Valeria Coselezca, comunità Rondine, Wakar Khalid, rappresentante sindacale dei Rider. A seguire la consegna degli attestati del bando rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che Vorrei. Domenica 24 maggio per tutto il giorno torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione. Lungo la via principale del centro storico, via Roma, in piazza dei Vicari e piazza Clasio, tra la sera del sabato e la mattina della domenica, scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. Protagonista dell'infiorata 2026, il tema che celebra Carlo Lorenzini in arte e Collodi in occasione del bicentenario della sua nascita. Con il titolo Il Pinocchio di Carlo Collodi, l'infiorata regalerà un tuffo nel passato raccontando la storia del burattino più famoso a grandi e piccini. Nei giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. Venerdì 22 maggio alle 17.30 lo spettacolo teatrale gratuito Il racconto di Pinocchio, ideato da Clap Mugello con adattamento e regia di Paolo Ciotti, in collaborazione con Cantiere Obraz, su prenotazione alla Proloco di Scarperia. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti, l'ingresso al complesso museale è a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente. Terzo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 22 maggio alle 21 all'Oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo. In programma Il suono della vertigine, Hitchcock e Herman, musica per film. Un affascinante viaggio nel cinema attraverso la musica di Bernard Herrmann, uno dei più grandi compositori del Novecento, anima il nuovo appuntamento di Borgo in Musica 2026. Il concerto propone un percorso tra alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema, firmate dall'autore che ha segnato l'immaginario filmico del XX secolo. Si esibiranno Marco Ortolani clarinetto, Andrea Albori corno, Damiano Babbini e Susanna Pasquariello violino, Stefano Zanovini e Hildegard Kuhn viola, Martina Bellesi e Lisa Napoleone violoncello, Mariangelica Giannetta tastiere. Presentazione a cura di Francesco Oliveto.
0: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
12: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
14: Radio Mugello.
15: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23 a Borgo San Lorenzo.
9: Radio Mugello 33.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
2: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
1: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
2: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello Notizie.
1: La FPCGL, assieme alle lavoratrici e ai lavoratori della Fondazione Stote Misericordes di Borgo San Lorenzo, convocati in assemblea, esprime forte preoccupazione per la comunicazione fatta pervenire al sindacato relativa alla imminente importante riduzione temporanea dell'orario di lavoro. I dipendenti, pur ritenendo positiva la soluzione prospettata, cioè l'affitto di ramo di azienda alla cooperativa sociale libera del gruppo Almarei per il rilancio degli ambulatori del Mugello, ritengono non accettabili l'ipotesi di riduzione sostanziale degli orari di lavoro dal 15 al 30% di ore a partire dal 1 di giugno. I 12 dipendenti della Fondazione, fisioterapisti, amministrativi, professionisti sanitari, infermieri, chiedono di essere considerati come risorse e non come costi e ritengono che il prezzo di questo accordo non debba ricadere nelle proprie tasche, già messe a dura prova dal periodo di cassa integrazione attivato da dicembre 2025. La FPCGL, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, richiede urgentemente la convocazione di un tavolo di confronto alla presenza degli attuali datori di lavoro e dei futuri subentranti e la partecipazione delle istituzioni comunali a tutela dei livelli salariali e occupazionali.

0: Si è conclusa a San Piero a Sieve con la mostra Artigianato in Scultura, l'edizione 2025-2026 di orientamento all'artigianato, il progetto promosso da CNA Mugello e sostenuto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello nell'ambito del progetto educativo zonale. L'inaugurazione della mostra si è svolta alla presenza del presidente di CNA Mugello Raffaele Cacciapuoti e dei sindaci Federico Ignesti, Francesco Tagliaferri e Sara Di Maio. In esposizione gli oggetti realizzati dagli studenti durante i laboratori svolti nel corso dell'anno scolastico, frutto del lavoro condiviso con gli artigiani del territorio. La mostra rappresenta il punto di arrivo di un percorso che ha coinvolto quasi 300 studenti di 14 seconde classi delle scuole medie di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marrà di Palazzuolo, Scarperia e San Piero e Vicchio. L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, valorizzando il saper fare manuale e facendo conoscere ai ragazzi l'identità produttiva del Mugello. Un territorio spesso associato quasi esclusivamente all'agricoltura, ma che vanta invece una rete diffusa di imprese artigiane manifatturiere di qualità. Durante i laboratori gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con alcuni artigiani del territorio. Nei giorni scorsi una delegazione SPI-CGL del Mugello, segretarie referenti coordinamento donne SPI-CGL del Mugello, hanno incontrato il direttore della Società della Salute, Marco Brintazzoli. Il confronto è stato sull'organizzazione dei consultori. Il coordinamento donne SPI CGL ha presentato un documento che, partendo dalla legge e dagli indirizzi regionali, chiede alla Società della Salute di garantire un consultorio principale nella Casa della Comunità di Borgo San Lorenzo, con la presenza di tutte le figure professionali previste: ostetrica, ginecologa, assistente sociale, psicologo, e chiede servizi per tutte le età e di generi, coinvolgimento degli istituti scolastici, mediazione culturale considerando l'alto numero di stranieri presenti nel territorio, spazi adeguati e garanzia di privacy per l'accesso dei giovani al servizio a loro dedicato. Chiede inoltre di prevedere proiezioni dei servizi consultoriali in tutti gli altri comuni e che l'organizzazione degli stessi si basi su una forte rete di sanità e sociale territoriali integrati, in modo che i cittadini possano essere presi in carico nel percorso di tutela della salute. Il dottor Marco Brintazzoli ha garantito la massima attenzione agli indirizzi regionali nell'organizzazione dei servizi consultoriali, ambienti adeguati, attenzione alla privacy e l'accordo con i professionisti territoriali per una loro proiezione sul territorio. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, transfobia e la bifobia, il comune di Barberino di Mugello traccia un bilancio positivo del suo impegno per una cultura dell'inclusione con la chiusura del ciclo di incontri del progetto Crescere Insieme. L'iniziativa, nata dall'adesione alla rete Redi, è sostenuta dalla regione Toscana e ha segnato un passo decisivo nella costruzione di una comunità più consapevoli, libera da pregiudizi e capace di rispondere concretamente ai bisogni di ogni persona senza distinzioni. Attraverso la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Stefano Catani, la Consulta dei Genitori e il Centro Piume, il progetto ha offerto a famiglie e studenti strumenti reali per navigare la complessità delle relazioni moderne. Dopo il prologo con il Maggino arrivano il profumo del maggio e l'energia dei rioni. Barberino è pronta a riabbracciare la sua manifestazione più sentita. L'edizione 2026 del Cantamaggio scalda i motori promettendo 4 giorni di festa dove la storia contadina si fonde con lo spirito agonistico legato alla palio dei rioni e la convivialità che solo questo evento è in grado di regalare. La manifestazione è organizzata dal Comitato Cantamaggio con la collaborazione della Proloco per Barberino, del Comitato Commercianti Vivi Barberino e del Comune di Barberino di Mugello. Torna da giovedì 21 a domenica 24 maggio con i giochi del 20° palio dei rioni. È un programma ricchissimo che animerà via e piazza del centro storico di Barberino per il consueto fine settimana lungo di maggio. Rione La Pesa, centro storico Giudea, Girandola e Badia sono pronti a sfidarsi quindi per la 20° edizione del palio nei 5 giochi tradizionali. Carriole allo sterzo venerdì 22 alle 21:30 presso il Rione Girandola. Corsa del Martinaccio sempre venerdì alle 22 presso il Rione centro storico. Carretti allo sterzo sabato 23 dalle 15 presso il Rione Badia. Tiro alla fune maschile sempre sabato alle 21:30 presso il Rione Giudea. Domenica 24 maggio per tutto il giorno torna l'infiorata di Scarperia con la sua 45esima edizione. Lungo la via principale del centro storico, via Roma, in piazza dei Vicari e piazza Clasio, tra la sera del sabato e la mattina della domenica, scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. Protagonista dell'infiorata 2026 il tema che celebra Carlo Lorenzini in arte con Lodi in occasione della bicentenaria centenario della sua nascita. Con il titolo Il Pinocchio di Carlo Collodi, l'infiorata regalerà un tuffo nel passato raccontando la storia del burattino più famoso a grandi e piccini. Nei giorni precedenti e il giorno stesso si svolgeranno alcuni eventi collaterali legati alla manifestazione. Dal 16 al 25 maggio la mostra Vizi e Virtù negli animali di Pinocchio di Mauro Boninsegni in Palazzo dei Vicari. Venerdì 22 maggio alle 17.30 lo spettacolo teatrale gratuito Il racconto di Pinocchio, ideato da Clap Mugello con adattamento e regia di Paolo Ciotti, in collaborazione con Cantiere Obraz, su prenotazione alla Proloco di Scarperia. L'ingresso al centro storico è gratuito e aperto a tutti, l'ingresso al complesso museale è a pagamento. In caso di maltempo l'evento si svolgerà regolarmente. Venerdì 22 maggio alle 21 nell'ambito del calendario di eventi della Festa della Toscana 2025 organizzati dalla Proloco di Scarperia, l'ensemble Camerata De Bardi si esibirà nella sala dei tendaggi di Palazzo dei Vicari per la serata intitolata Oltre la pena, la scommessa di Pietro Leopoldo per una pace sociale. L'ensemble Camerata De Bardi, costituito da Roberta Malavolti Landi al violino, la sorella Sabrina al clarinetto, Eiko Yamaguchi al pianoforte e Gianandrea Giovannardi baritono, accompagnerà con intermezzi musicali la presentazione della nuova pubblicazione dei professori Carla Giuseppina Rombi e Francesco Calamai sulla giustizia Pietro Leopoldina, rapportandosi agli spazi del Palazzo dei Vicari. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza. Terzo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 22 maggio alle 21 all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo. In programma Il suono della vertigine, Hitchcock e Herman, musica per film. Un affascinante viaggio nel cinema attraverso la musica di Bernard Herman, uno dei più grandi compositori del Novecento, anima il nuovo appuntamento di Borgo in Musica 2026. Il concerto propone un percorso tra alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema, firmate dall'autore che ha segnato l'immaginario filmico del XX secolo. Si esibiranno Marco Ortolani clarinetto, Andrea Albori corno, Damiano Babbini e Susanna Pasquariello violino, Stefano Zanovini e Hildegard Kuhn viola, Martina Bellesi e Lisa Napoleone violoncello, Mariangelica Giannetta tastiere. Presentazione a cura di Francesco Oliveto. Sabato 23 maggio da Vicchio si salirà a piedi fin su a Barbiana per ricordare Don Lorenzo Milani e i suoi insegnamenti. La marcia di Barbiana giunge alla 25esima edizione. Il tema che l'accompagna è appello alle donne e agli uomini di buona volontà. A promuoverla l'istituzione culturale Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, la Fondazione Don Lorenzo Milani, l'Associazione Gruppo Don Lorenzo Milani di Calenzano, insieme alla Comune di Vicchio, con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Unione dei Comuni del Mugello. L'appello per la marcia è stato condiviso e sottoscritto da tutte e tre le realtà milaniane. Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo alla Lago Viola, alle 10 la partenza della marcia e l'arrivo a Barbiana alle 11 circa, con i saluti istituzionali e gli interventi di Angela Verdecchia, rappresentante Rete Studenti Medi, Andrea Fiori, sindaco di Montopoli di Sabina, Serena Spinelli, Legge Rosi Bindi, Emiliano Biadene, priore di Cellole, Mary Nanni, preside dell'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero, Marco Bini della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero, Valeria Coselezca, comunità Rondine, Wakar Khalid, rappresentante sindacale dei Rider. A seguire la consegna degli attestati del bando rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, Scuola di Pace e Costituzione, Scuola di Barbiana, Scuola che Vorrei. L'ottava stagione dei Venerdì d'Eresia termina sabato 23 maggio alle 17 nel Salone Mediceo del Circolo Insieme MCL di San Piero a Sieve, con l'evento Navigare la complessità nelle organizzazioni economiche, sanitarie e sociali, dove verranno presentati alla presenza di autorevoli ospiti della società civile i libri La varietà necessaria del potere di Eugenio Bastianone, Alberto Felice De Toni e Complessità e libertà nei sistemi sanitari di Giorgio Bordin, con i contributi di Jean-Philippe Assal, Elio Borgonovi, Alberto Felice De Toni, Fulvio Forino, Alessandro Giuliani e Maurizio Musolino. Venerdì d'Eresia è un progetto della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo, BiblioCop di Borgo San Lorenzo e Associazione Culturale I Colori delle Stelle, per l'occasione in sinergia con l'associazione Core. Introdurrà la serata il direttore artistico dei Venerdì d'Eresia Ezio Alessio Gensini, dopo i saluti di Francesca Gatteschi, direttrice Soci Unicop Firenze, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicop Firenze, Franco Megli, presidente del Consiglio SociCop di Borgo San Lorenzo, oltre che rappresentanti autorevoli della società civile e degli enti patrocinanti, Fabrizio Bandini, presidente dell'associazione Core, modererà la serata introducendo e presentando presentando i relatori. Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, magnifico rettore dell'Università di Udine, professore emerito di Ingegneria Economico-Gestionale presso l'Università degli Studi di Udine, direttore scientifico di QoA Business School. Giorgio Bordin, presidente dell'Associazione Medicina e Persona, medico internista e reumatologo, e Michele Stangarone. Letture a cura di Sandra Vigiani, ingresso gratuito. Dopo il successo ottenuto lo scorso autunno a Borgo San Lorenzo, l'associazione 20 Eccezionali Eventi ripropone a Vicchio il miniciclo dedicato a Dante Alighieri, sabato 23 maggio alle 16.30 presso la biblioteca di Vicchio in piazza Don Milani si terrà il primo incontro. Paolo Marini racconterà le vicende legate al volto e all'immagine nel corso del tempo di Dante. L'evento è organizzato dall'associazione culturale 20 Eccezionali Eventi con il patrocinio del comune di Vicchio e in collaborazione con la sezione Socicop di Borgo San Lorenzo, ingresso libero fino a esaurimento posti. Sabato 23 maggio alle 16.30 presso la biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo sarà presentato da Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare il libro Carri Armati contro Baionette, un'occasione per comprendere la battaglia che ha aperto la Seconda Guerra Mondiale, ingresso libero. A 10 anni dalla scomparsa dell'artista fiorentino Antonio Brizzolari, il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia apre le porte a una mostra che svela ciò che ancora non è stato raccontato, opere raramente esposte, lavori del tutto inediti, frammenti di un linguaggio visivo che ha lasciato un segno profondo nel panorama dell'arte contemporanea italiana. Antonio Brizzolari, Memorie e visioni 10 anni dopo, è un progetto espositivo curato da Giuseppe Brizzolari e Beatrice Viola. La mostra è promossa dal Museo Spazio Brizzolari in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art e con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. Inaugurazione sabato 23 maggio alle 16.30. La mostra rimarrà aperta dal 23 maggio al 21 giugno. Il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Sono le 19 e un minuto.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ti aspettiamo per divertirci insieme, venerdì 22 maggio dalle ore 18.30 con taglieri, fritto e bollicine. Infoline 335 800 1624.
5: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi, Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora, Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508. Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana.

0: Cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
4: In onda dagli studi di Radio Mugello, Soavissimo, con Daniele Soave, fino alle 21, tanta musica e notizie. E se vuoi intervenire, SMS 334 79 88 000 oppure telefono 055 84 94 404.
5: A seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna, che attraverso la Escopost ha ordinato la disattivazione di tutti

E ci siamo finalmente, con un ritardo mostruoso, inizia questa puntata del Soavissimo, il programma di Radio Mugello che va in onda ogni giovedì dalle 19 alle 21, condotto da me, Daniele Soave. E devo dire che al 334-7988-000, dove voi potete mandare i vostri WhatsApp, appena arrivato ho trovato veramente diversi messaggi di ascoltatori che mi dicevano: ma non sei in radio? E beh, non mi aspettavo un'attesa così alta per il Soavissimo, quindi salutiamo subito la Desiree che ci sta ascoltando da Sesto Fiorentino, Jacopo e Stefano che ci stanno ascoltando, credo tutte e due da Firenze, anche se Stefano spesso e volentieri in giro per il mondo, anche se non abbiamo capito che lavoro fa per portarla in giro per il mondo, però è sempre ogni giovedì all'ascolto. Quel che vi chiedo io questa sera è di scrivere al 334-7988-000 per darmi suggerimenti, perché il ritardo è dovuto a degli impegni di lavoro, vedi le varie programmazioni dei turni eccetera eccetera eccetera, che non mi ha permesso di essere puntuale questa sera qua. Quindi non ho preparato una playlist, non ho preparato una scaletta, però alle volte le puntate improvvisate sono quelle che vengono meglio. Quindi vi chiedo, scrivete. Direi subito di iniziare con un artista che sinceramente mi è iniziata a piacere ultimamente dopo averla vista in concerto. Sto parlando di Elisa, e questa canzone parla proprio del rapporto di amicizia che ci può essere con una persona. Ognuno di noi ha il suo miglior amico, la sua migliore amica, o comunque un confidente, una confidente. Si può parlare con queste persone di tante cose, di amori che sono finiti, amori sognati, amori proibiti. Il miglior amico ti confida casomai di avere, che ne so, di sognare chissà, occhi aperti, oppure ci sono degli ascoltatori anonimi che ti scrivono dicendo: mi piace quella tizia, ti prego dedicale una canzone, guardiamo se quella tizia capisce. È anche difficile che un anonimo si faccia capire così facilmente. Dillo al buio, dillo solo al buio. Elisa, una canzone dedicata alla sua migliore amica, eccola qua.

Quanto mi piace questa canzone, proprio con questo brano Elisa aprì il concerto in quel del Nelson Mandela. Non la conoscevo perché non seguivo molto Elisa, non conoscevo questo brano, però proprio appena partì i brividi. Quando un brano ti fa venire i brividi vuol dire che c'è qualcosa di molto buono. E mi stanno scrivendo veramente tanti ascoltatori, Jacopo che mi dice di parlare di donne, anche se usa altre parole, va bene, parlerò di donne, dai, diciamo, siamo in radio, non si può dire le cose volgari. Mentre Desiree mi dice l'argomento di stasera potrebbe essere gli amori del passato, di quelli che allora si riteneva amori veri, cioè il primo amore che non si dimentica mai, anche se sono passati anni ti rimane sempre nel cuore, anche se abbiamo dovuto trovare strade diverse. Bello come idea, dai, sì, bella, e credo sia successo a tutti di innamorarsi in maniera così pesante di qualcuno, di pensare che quel qualcuno potesse essere l'amore della vita, soprattutto da ragazzini, da adolescenti, quando ti prendi quelle fiammate, quelle cotte incredibili, pensi che non possa finire mai, e quando arriva il giorno

Baglioni diceva: il primo amore è quel non dura la vita, non dura tutta la vita, ma te la cambia per sempre. È vero, perché il primo amore non si scorda mai, non è un modo di dire, è pura verità, è la vera verità. Però ci sono delle cose che facevamo proprio da adolescenti, soprattutto io parlo di quelli come me nati negli anni 80, anni 90, anni 70, non andiamo troppo in là, perché poi è cambiato il modo di vivere anche l'adolescenza. Ci sono delle cose che ci sembravano cose importantissime, cose che noi equiparavamo a fare all'amore, no? Quindi non lo so, un bacio dato di nascosto era un qualcosa di emozionante, era veramente l'equivalente dell'età adulta del fare all'amore. Una lettera scritta, ricevuta e nascosta casomai nella biancheria per non farla vedere ai genitori, perché casomai ci si vergognava. Tante piccole cose che erano importantissime, ma era è proprio il titolo della canzone che tratta di questa cosa, una canzone non tra le più famose conosciute di Loredana Bertè, però per me è bellissima, anche perché si può rivivere in questi versi, in questi 3 minuti scarsi, la nostra adolescenza. Loredana su Radio Mugello.

e tutte queste cose erano importantissime sicuramente quando eravamo giovani. Ma il primo amore purtroppo non può durare per sempre, o perlomeno generalmente non dura per sempre, e quando finisce lascia veramente tanto dolore, e c'è proprio una trasformazione. Quando uno soffre molto per amore, da puro diventa cinico. Può succedere che appunto la fine di un amore condizioni tantissimo l'atteggiamento futuro del ragazzo o della ragazza verso l'altro sesso. E c'è una canzone che mi viene in mente del grande Vasco Rossi, e che uscì nel 1981, quindi un anno di grazia, l'anno in cui sono nato io naturalmente, ed era contenuta nell'album Siamo Solo Noi. Era un periodo quello in cui Vasco scriveva delle canzoni molto autobiografiche. Quindi anche la storia raccontata in questa brava è una storia vera, vissuta da Vasco. Lui si era buttato veramente anima e cuore in questa relazione. Peccato che poi lui si è sentito un po' usato, un po' giocato con i suoi sentimenti. Pensate, una donna che trova la rockstar e riesce a raggiungere.

0: giocarci con i suoi sentimenti, a farlo soffrire. Pensiamo a quante donne invece vorrebbero o avrebbero voluto, quando era più giovane, avere a che fare con Vasco Rossi. Questa aveva avuto la fortuna, però lo ha preso un po' in giro, e la fine di questa storia ha segnato profondamente proprio l'atteggiamento futuro di Vasco Rossi verso l'altro sesso. E questa canzone negli anni 80 fece molto discutere. Il testo fu criticato soprattutto dal mondo femminista, perché lo vide un po' come un duro attacco verso la donna moderna, la donna emancipata. In verità Vasco Rossi raccontava semplicemente la sua storia d'amore. Vedo che al 334-7988-000 stanno arrivando un monte di messaggi, e è l'anonimo. Anonimo saluta quel sogno di mezz'estate, che è il sogno di mezz'estate. Chi sarà questo sogno di mezz'estate? Caro Anonimo, ti ho rammentato prima e tac, puntualmente scrivi. Dice di, mi raccomando, leggi pure il messaggio, ma non ci ricamare troppo sopra, perché non vorrei, quindi non vorrei essere scoperto. Quindi, caro Anonimo, tu sogni, ma in verità a casa forse hai chi ti aspetta. Caro Anonimo, non fare troppo il birichino. E salutiamo anche Teresa e Serin, che ci stanno ascoltando insieme a Stefano, in famiglia. È bello quando una famiglia spenge la televisione e accende la radio, e soprattutto accende Radio Mugello. Questo mi fa molto molto piacere. Quindi sentiamo questa storia andata male di Vasco Rossi, canzone che questa di una bellezza, ma se ne potrebbero mettere talmente tante di Vasco Rossi per trattare questo argomento, che insomma c'è l'imbarazzo della scelta. Un'altra canzone che parla della fine dell'amore, che è bellissima, è proprio la stessa canzone, sentita proprio così, anche quella, quando ti finisce una storia e l'ascolti ti mette a piangere. Ma sentiamo Vasco Rossi, cosa gli è successo.
1: Sei

0: E sono veramente convinto che ognuno di noi ha passato qualcosa del genere, no? È stato ferito e queste ferite hanno condizionato veramente tanto un po' il futuro, le storie successive. E succede che poi ti chiudi, hai paura di nuovo a lanciarti in qualche nuova storia, in qualche nuovo amore, però alle volte non è che la cattiveria di una persona poi può essere pagata da altre, perché comunque ognuno di noi ha del buono e del cattivo, e se non ci si lanciasse la nostra vita forse sarebbe veramente poco emozionante, molto meno emozionante. Ma c'è una canzone degli anni 90 che è diventato un po' un brano simbolo che viene spesso associato a ricordi adolescenziali e primi amori. Sto parlando di un brano di Lorenzo Giovanotti del 1992. Andiamo veramente indietro nel tempo. Un brano secondo me bellissimo. E di cosa parla? È un po' una, come una lettera notturna, diciamo, che Giovanotti scrive pensando, in una notte insonne, pensando, immaginando cosa stia facendo una ragazza che ha avuto nel passato, probabilmente un primo amore, un amore finito, però sono quelle storie, quegli amori che ti rimangono dentro. E delle volte casomai sei lì nel dormiveglia, non riesci a dormire, quindi la testa va e quando va ti va dove vuole, e spesso e volentieri va nel passato e va a ripescare queste persone che per noi sono state importanti. E quindi ci si immagina casomai in una notte, chissà, lei sta dormendo, sta facendo l'amore, è felice, ha fatto la scelta giusta, saremmo potuti essere più felici insieme? Tutte queste domande, queste seghe mentali che ci facciamo, sono un po' riassunte in questo brano di Giovanotti, che è appunto una lettera notturna che lui scrive a questa sua ex, a questo amore giovanile, a questa scoperta dei sentimenti, a questo passaggio che c'è dall'età adolescenziale all'età adulta, con la trasformazione inevitabile che avviene in ognuno di noi. Io direi di far parlare non tanto me, ma Lorenzo Giovanotti, brano bellissimo, che devo dire, bisogna soltanto alzare il volume proprio al massimo e cantare, lasciarsi trasportare da queste note meravigliose che Lorenzo Giovanotti ha scritto, ahimè, 34 anni fa. Mamma mia, sembra ieri quando uscì, e invece è ieri, parecchio ieri, diciamo. 334-7988-000 per i vostri WhatsApp, e continuate, perché stasera siete veramente partiti in tromba, come si suol dire, eh? Chissà se sta dormendo Giovanotti qui all'interno del suo abissimo.
1: Hai 18 anni e quell'area da signora ti sta anche male.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola

0: Chissà se stai dormendo. Lorenzo Giovanotti qui su Radio Mugello. Adesso un piccolo spazio di pubblicità e poi rientriamo con un brano struggente. Rientriamo con Fabrizio De André, visto che ci è stato chiesto la scorsa settimana e l'ascoltatore è lì che sta fremendo. Dice: ma De André, non lo passi? Proprio ti sta antipatico? Non mi sta antipatico, è pronto per partire. Però prima la pubblicità.
1: Radio Mugello.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
8: Sono le 20 e 10 minuti.

Effettivamente ha ragione il nostro ascoltatore, difficilmente qui nel Suavissimo passa Fabrizio De André. De André è sicuramente uno dei poeti della musica italiana, però devo dire che alle volte non è proprio allegrissimo da passare. A me piace più passare canzoni più ritmate, più allegre, però quando arriva Amore che vieni, Amore che vai, beh, come fai a non emozionarti con questa canzone che racconta qualcosa veramente di meraviglioso, qualcosa però di così fragile come può essere un amore adolescenziale. Tanto il tema di questa sera è quello, un amore adolescenziale che ti dà tanta nostalgia e tanto desiderio di ricordare quei giorni passati insieme. Ma un amore adolescenziale, mi sta scrivendo l'anonimo, può essere anche quell'amore che hai sempre sognato quando eri bambino, quando eri ragazzino, ma che non hai avuto il coraggio di vivere. Probabilmente anche perché ci sono delle persone che da ragazzine non sono poi così meravigliose, come poi la crescita e il tempo le plasma e le fa diventare meravigliose, bellissime, irraggiungibili quasi, o forse raggiungibili, ma non si può dire, proprio perché, come abbiamo capito dai messaggi precedenti, probabilmente questo anonimo ha qualche impegnuccio a casa e che quindi non può diciamo uscire alla luce del sole, per riprendere un po' una battuta del film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni. Ma se parliamo di primo amore e di trasformazione, c'è una canzone proprio adatta a tutto questo, visto che con il Suavissimo ci divertiamo un pochino a spaziare e a cercare i brani che affrontano il tema trattato nella puntata. È una canzone di Lucio Battisti che uscì all'epoca soltanto su 45 giri e poi successivamente in qualche raccolta. Non c'è un 33 giri di inediti che contiene La Canzone del Sole, un brano storico, uno di quei brani che quando inizia a strimpellare la chitarra si dice sia uno dei più facili. Poi qualche chitarrista non è poi così d'accordo su questa affermazione, però ormai è uso dirlo, diciamo. La Canzone del Sole parla di questa ragazzina che era un'amica di Mogol, ovvero l'autore dei testi di tutte le canzoni del primo periodo di Lucio Battisti. Rincontra questa ragazzina dopo tanti anni e naturalmente questa bambina con la quale andavano, lo so, nelle cantine, sui prati abbandonati, sognava, insomma, viveva questi primi amori, questi primi approcci con questa bambina Mogol, la rincontra dopo tanti anni, giustamente non è più la stessa. Ma cosa hai fatto mai? Quanti amori, quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei, dice la canzone. Ma che importa, tanto tu non me lo dirai quante braccia ti hanno stretto, purtroppo. Quindi Mogol è curioso di sapere un po' tutto della vita di questa ragazza, di perché è diventata donna, perché è cresciuta, è tanto semplice, ma soprattutto cosa l'ha aiutata a trasformarsi e diventare quella meravigliosa donna, un pochino meno pura, un mare nero, no? Però succede a tutti di crescere, di trasformarsi, e questa canzone è meravigliosa. E ognuno di noi nel corso della vita ritrova alle volte, ed è bello quando ci ritroviamo senza fissare, così d'improvviso, non lo so, se sei a passeggio, tac, ritrovi quella bambina con la quale hai sognato quando eri giovane. La Canzone del Sole qui all'interno del Suavissimo. 334 79 88 000, un intro che già è poesia, un intro che racconta già tutto.

Tu eri chiara e trasparente come me. Dai, Mogol, anche te tanto trasparente non sei. Sei stato un bel birrichino durante la tua vita e tanti testi di tante canzoni un po' più autobiografici ce lo confermano, come quelle Innocenti Evasioni che abbiamo ascoltato la settimana scorsa. Avevi preparato tutto a casa tua per accogliere l'amante, ma tac, ti arriva invece la compagna ufficiale. Questa è la storia della canzone che abbiamo passato la settimana scorsa. Mi scrive al 334-7988-000 un nostro ascoltatore che mi dice, metti il cielo in una stanza di Gino Paoli e stasera mi fai venire. Io spero sia una donna, spero, perché insomma ora emozionare così tanto un uomo un po' mi fa impressione, devo dire la verità. Ma prima di far venire la nostra ascoltatrice o il nostro ascoltatore, direi di passare un'altra canzone che, leggendo un pochino il testo mentre andava la canzone del sole, mi sono messo un pochino a guardare il testo del prossimo brano. Devo dire che rammenta delle cose che forse i più giovani nemmeno sanno che cosa sia. Che cos'è la SIP? La SIP, perché dice proprio la canzone, il mondo chiudono con la zip, carte di credito a fantasia, e se ne fregano della SIP, l'amore è anche telepatia. La SIP era l'attuale Telecom, ok? Prima si chiamava Teti, poi diventò SIP. Quando eravamo piccini c'era la SIP con gli elenchi telefonici che intorno a primavera ogni anno venivano distribuiti nelle varie case, perché se si voleva cercare il numero di telefono esisteva l'elenco, oppure il 12, chiamavi il 12 e chiedevi: vorrei il numero di Mario Rossi di Firenze, e loro ti dicevano: Mario Rossi che vive in questa via, sì, bene, il numero è questo. Adesso basta andare su internet con qualsiasi telefonino e tac, infatti il 12 praticamente non esiste più, non esistono più gli elenchi, ma esiste ancora l'amore, perché questa canzone che parla della SIP, che parla di tante cose, parla di tutti quei fatti, quei gesti, quelle situazioni che vivono e compiono gli innamorati. Stiamo parlando di un brano del 1991 di Umberto Tozzi, quindi siamo un po' indietro nel tempo, ma nemmeno troppo. Dai, 91, anche quello è un anno sicuramente meraviglioso, le cose sono cambiate, gli oggetti, che avevamo a portata di mano, ma l'amore, questa cosa meravigliosa, sicuramente è rimasta lo stesso. E grazie all'amore sogniamo, amiamo, viviamo, abbiamo voglia di vivere, quindi non allontanate le persone di cui siete innamorate, per qualsiasi motivo esso siano, vivetele, cosa c'è di più bello? E quando poi si è innamorati, spesso e volentieri si chiama l'amico del cuore, l'amico, il miglior amico, e si scassano le palle proprio all'infinito parlando della persona di cui si è innamorate, e l'amico sta lì, ti ascolta, ti prova a dare dei consigli, ma tu vai a diritto senza nemmeno ascoltare. Torniamo nel 91 e sentiamo cosa facevano già allora gli innamorati di Umberto Tozzi. 334-7988-000. Quanta soddisfazione mi date stasera e quanti messaggi stanno arrivando qui alla Radio Mugello. Sembra di essere tornati veramente indietro nel tempo, quando le centraliniste prendevano le chiamate.

0: innamorati, e ancora lo siamo, io e te. Bello poter dire siamo innamorati, io e te, siamo contraccambiati. Cioè, quando un amore non è a senso unico ma è contraccambiato, cosa c'è di più bello? E auguro a tutti di trovare una persona che muore per te, sempre citando Umberto Tozzi, Io muoio di te, che fece uscire qualche anno dopo questa canzone, era il 1994. E beh, l'amore si dimostra non a parole, è troppo facile dire un ti amo, riesci a dirla a tutti, che costa? Due parole, ti amo. No, dimostralo aiutando una persona, standole vicino nel bene e nel male, veramente, perché è come gli amici, cioè quando tutto va bene è facile essere circondati da amici, quando poi ti trovi un pochino nella cacca, lì capisci chi veramente ti vuole bene, chi veramente ti sta vicino, chi è disposto a fare anche qualche sacrificio per vederti felice o per darti una mano. E bene o male ce ne sono per fortuna di persone che ti stanno vicino, che ti aiutano in tutto, dal lavoro a tante cose. Persone che dice vabbè, io mi innamoro di te, io sono innamorato di te, e quindi diventa veramente una cosa molto bella. Ma dovevamo far venire un ascoltatore, un'ascoltatrice, perché il messaggio parlava chiaro: mettimi il cielo in una stanza e questa sera vengo. Quindi no, è firmato anonimo, quindi non è l'anonimo classico, perché riconosco il numero di telefono, non è quello, però guardiamo, speriamo in bene, che non si emozioni troppo questo ascoltatore, ma mi piace pensare che sia un'ascoltatrice. E quindi andiamo veramente indietro nel tempo con questa canzone degli anni 60. E ho cercato la versione originale, che veramente si sente che è vecchia, però quei versi, quei testi che sono stati ispirati dopo una notte in un bordello. Gino Paoli esce da questa casa di tolleranza e scrive, ma in verità ho letto, perché sono un curioso, che lui di questa prostituta si era fortemente innamorato. E come funzionavano le case di tolleranza all'epoca? Ricordiamo che prima della legge Merlin in Italia era pieno, anche Firenze era pieno di bordelli, e i bordelli erano di varie categorie. C'era quello più, diciamo, da una stella, per fare un paragone con gli alberghi, dove poteva andare più il popolo povero, fino al bordello extra lusso. E girovagando per Firenze con dei vecchi fiorentini mi hanno indicato via via che si passava per le vie, vedi quella casa che adesso è una civile abitazione, dove chi ci abita non immagina che negli anni 40, 30 fino agli anni 50 lì dentro era una casa di tolleranza, una casa chiusa, e casomai era una casa chiusa pure infima. Adesso invece è una abitazione. Ho avuto anche la fortuna di entrare in una di queste abitazioni e beh, immaginavo come poteva essere, cosa naturalmente potesse succedere. E lui, Gino Paoli, si era innamorato di una prostituta di un bordello di Genova, però funzionava che ogni 15 giorni, massimo un mese, veniva cambiato il personale, ok? Quindi questa prostituta è stata poi trasferita, aveva chiesto a Gino Paoli di seguirla, però lui ha scelto di rimanere nella sua Genova. Addirittura aveva speso talmente tanti soldi per andare con questa donna che gli toccò rubare le enciclopedie del padre, rivenderle, per poi, è proprio il caso di dire, sputtanare tutto il ricavato in questa casa di tolleranza. Ma sentiamo cosa poi ha scritto, cosa ha dedicato a questa donna Gino Paoli. E la cosa bella è che questa donna non ha mai saputo che il cielo in una stanza era dedicata a lei. 334 7988 000 per interagire ancora con me. Intanto, il cielo in una stanza, Radio Mugello.
1: Quando sei qui con me,

quanto è bella questa canzone. Una canzone che, se ci pensate bene, se cercate di fare mente locale, qualche verso di questo brano è citato in diversi brani di musica italiana. Il grande Gino Paoli, bastava scrivere forse questi pochi versi per campare di rendita tutta la vita. E salutiamolo Gino, che purtroppo ci ha lasciato qualche giorno fa, non è tanto che è morto, e ha seguito la sua Ornella. Parlavamo di grandi amori? Ornella Vanoni, Gino Paoli, tanto per citare degli amori bellissimi. Ma più bella cosa non c'è sicuramente di avere una persona da amare. Più bella cosa non c'è di ricordare un primo amore. Più bella cosa non c'è di tante cose. Più bella cosa è dire a questa donna grazie di esistere. Quando tu vedi una donna e le dici grazie di esistere, cosa c'è di meglio? E questa è una canzone che uscì nel 1996, mi ricordo come se fosse ieri, quando Italia 1 trasmise in anteprima il video di Più bella cosa. Eravamo a cena e partì questo video, me lo ricordo benissimo, e mi ricordo benissimo anche che comprai il CD singolo. Siamo nella preistoria, quando esistevano ancora i CD singolo, e ogni pomeriggio che giocavo con il mio amico Jacopo all'Amiga 500, la mettevamo in loop questa Più bella cosa, ci piaceva veramente tanto. Sentiamola, eccola qua su Radio Mugello, questo grande classico, un grande classico anche nei matrimoni, quando si mette Ramazzotti ha fatto veramente centro con questa canzone, ma soprattutto con questo album dove c'è musica, uscito appunto nel 96.

E al 334-7988-000 scrive Jacopo, che non sapevo che fosse all'ascolto, mi dice: mi fai piangere. E beh, se si ripensa a quei pomeriggi passati insieme a fare cazzate, veramente, eravamo ragazzini insieme, bambini insieme anche, devo dire un qualcosa di spettacolare. Questa più bella cosa c'era, ma come ci sono stati Nomadi, ci sono stati tanti 45 giri ascoltati nel mio giradischi a casa dei nonni. E beh, tetramenti, anche adesso la tua vita è meravigliosa, è tranquilla, hai un lavoro che ti dà soddisfazione e tanto altro. No, non continuo, se no mi metto a ridere. E andiamo avanti. Ma cosa si deve cercare? E ti vengo a cercare, diceva il buon Franco Battiato. Una canzone che, se si parla di canzoni d'amore, per me è potente. Quando si parla d'amore spesso si tende a passare La cura di Battiato, vabbè, un capolavoro che c'entra, ma anche questa E ti vengo a cercare per me è fantastica. Che poi cosa va a cercare il buon Franco Battiato? È un po' ambiguo, potrebbe essere una persona amata, e a me piace pensare a quello, potrebbe essere Dio, un maestro spirituale, oppure una parte più autentica di se stessi. Ma dai, facciamo una persona amata, andiamo più terra a terra, mi piace di più come interpretazione. E ti venga a cercare Battiato. Ma quando lui scriveva, sapeva veramente emozionare, sapeva scrivere cose meravigliose. Nel frattempo è arrivato nei nostri studi anche Miscia, quindi presto si cambierà un po' genere di musica e fino alle 23 sarete in compagnia sua e dei suoi colleghi con Riffredo.

E ti vengo a cercare perché sto bene con te, perché ho bisogno della tua presenza. E consigliamo l'anonimo che ci scrive quasi tutte le settimane di andare a cercare questo amore che sfugge o che è lontano, che perlomeno ci racconta a noi che sfugge. Poi chi lo sa, se non ci prenda in giro, e in verità questo amore è presente ma non si può dire. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. E siamo arrivati all'ultimo brano di questa puntata, nata così grazie anche ai nostri ascoltatori, alla collaborazione dei nostri ascoltatori, che hanno dato delle idee, hanno dato dei suggerimenti, che come dicevo a inizio puntata, le puntate improvvisate sono poi quelle che vengono meglio, perché sono più genuine e sono costruite di volta in volta, così improvvisamente. E mi è venuta in mente una canzone che forse io qui non ho nemmeno mai passato, sicuramente non ho mai passato la versione originale, che uscì nel 1990 e fu scritta da Giovanni Lindo Ferretti dei CCCP, ok? Una delle poche canzoni non in linea, diciamo, con il loro stile, una canzone che è stata ripresa anche da altri cantanti, tant'è che passo una cover questa sera, è stata ripresa da Gianna Nannini e anche dai Maneskin, ok? Sto parlando di Amandoti. Già dal titolo in gerundio, non è un ti amo, è un amandoti, quindi qualcosa che non finisce, che continua, che è un'azione continuativa, amandoti. Bisogna sempre amare, non ci si deve fermare mai, no? Bisogna sempre stare vicino alle persone nel bene e nel male, ok? E quindi qui si parla dell'amore che arriva anche a consumare, arriva a far soffrire, però poi ci si accorge che non se ne può fare a meno, nonostante la sofferenza, nonostante consumi. Però è anche vero che quando si ama davvero è impossibile rinunciarvi, e spesso e volentieri delle storie vanno in pausa, si cerca la felicità altrove, ma poi ci si accorge che l'alchimia c'è soltanto con quella persona che alle volte ci ha fatto anche tanto incazzare. Però non si può rinunciare sicuramente ad averla accanto. E proprio la frase, secondo me, qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto, riassume perfettamente ciò che parla questa canzone. Io vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre, dalle 19 alle 20.

Per due ore animeranno la serata qui su Radio Musicello, ma intanto amandoti e appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti e grazie per veramente i tanti messaggi di questa sera.

0: Radio Mugello.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140.

0: 9768.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 23 e domenica 24 maggio.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.

0: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il nuovo appalto e il rinnovo degli accordi con 13 comuni tra Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il servizio del cosiddetto lotto debole del trasporto pubblico locale, della gestione associata tra enti per la sua organizzazione e delle modalità di affidamento del servizio nelle aree a domanda debole della Città Metropolitana di Firenze. Dal 2014 opera la gestione associata tra la provincia, dal 2015 Città Metropolitana di Firenze e i comuni dei comprensori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno e Val di Sieve. Tale cooperazione prevede la delega delle funzioni di gara e gestione contrattuale alla Città Metropolitana e attualmente il servizio è garantito da RTI Colbus, sulla base di un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026, a seguito di diverse proroghe tecniche e normative. In vista della scadenza del contratto vigente, il Consiglio ha approvato l'avvio di una nuova procedura di gara a evidenza pubblica per l'affidamento a terzi con elevati standard di qualità, investimenti e sostenibilità economica. Un elemento di novità rilevante è l'ingresso del Comune di Firenzuola nella gestione associata, portando a 13 il numero totale dei comuni coinvolti. La nuova concessione avrà una durata prevista dal 1 gennaio 2027 al 31 ottobre 2032. Si terrà sabato 23 maggio presso il Parco Mediceo di Villa Demidoff la prima giornata della protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. L'evento, organizzato dal Servizio di Protezione Civile dell'ente, alterna momenti formativi a dimostrazioni pratiche per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione dei rischi. La giornata prevede una serie di interventi e attività. La mattinata si aprirà in Sala Rossa alle 10 con i saluti delle autorità, seguiti da una lectio magistralis del professor Nicola Casagli sull'uso delle tecnologie nelle emergenze, la presentazione dei risultati del questionario sulla protezione civile rivolto alle scuole superiori della metrocittà, di progetti territoriali come il progetto Beaver e il sistema di allertamento della regione Toscana. Nelle aree espositive sono previsti spazi dedicati ai mezzi di soccorso, alle istituzioni, ai droni e ai radioamatori, oltre a dimostrazioni pratiche. Il pubblico potrà assistere ad attività con unità cinofile per la ricerca in superficie, esercitazioni di antincendio boschivo e cura del bosco e partecipare alle 15 nello scenario del prato antistante il gigante della Giambologna ad una coreografia scenografica insieme alle strutture operative della protezione civile. Sarà presente anche un'area per i più piccoli dove sono organizzati laboratori educativi, giochi di ruolo e il percorso Pompieropoli. Dopo il prologo con il Maggino arrivano il profumo del maggio e l'energia dei rioni. Barberino è pronta a riabbracciare la sua manifestazione più sentita. L'edizione 2026 del Cantamaggio scalda i motori promettendo 4 giorni di festa dove la storia contadina si fonde con lo spirito agonistico legato alla palio dei rioni e la convivialità che solo questo evento è in grado di regalare. La manifestazione è organizzata dal Comitato Cantamaggio con la collaborazione della Proloco per Barberino, del Comitato Commercianti Vivi Barberino e del Comune di Barberino di Mugello. Torna da giovedì 21 a domenica 24 maggio con i giochi del 20° Palio dei Rioni. È un programma ricchissimo che animerà vie e piazze del centro storico di Barberino per il consueto fine settimana lungo di maggio. Rione La Pesa, centro storico Giudea, Girandola e Badia sono pronti a sfidarsi quindi per la 20° edizione del Palio nei 5 giochi tradizionali. Carriole allo sterzo venerdì 22 alle 21:30 presso il Rione Girandola. Corsa del Martinaccio sempre venerdì alle 22 presso il Rione centro storico. Carretti allo sterzo sabato 23 dalle 15 presso il Rione Badia. Tiro alla fune maschile sempre sabato alle 21:30 presso il Rione Giudea. Sabato 23 maggio alle 21:15 il Museo Spazio Brizzolari di Scarperia ospita Galleria in Viaggio di un musicante, uno spettacolo di storytelling e musica dedicato a Pino Daniele. Il gruppo nasce dalla passione comune per il sound inconfondibile di Pino. Sul palco proporranno i brani più amati e alcuni pezzi meno noti. Sul palco Nadia Di Zenzo voce, Stefano Latini batterie e percussioni, Gianni Lucolic chitarra, Moreno Ricchi basso e contrabbasso, Aldo Lorenzi tastiere, Andrea Pasi sax. Per informazioni e prenotazioni 370 3092227 o brizzo.l'arte@gmail.com.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
6: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione.

0: lo sapevi, Misha Hastings in questi giorni ha fatto un po' scalpore perché ha detto praticamente che ai figlioli di Ray Town gli lascia proprio una segaccia, nulla.
1: Nulla, fa bene, devono lavorare, ma sai, ci sta.
0: Come rovinare il messaggio in a battle per i figli, direi che
1: gliel'ha mandato
0: SOS, magari sono loro per lui, sì, esatto.
1: Però dai, non penso che un figlio di Sting possa avere problemi a trovare lavori.
0: Penso di no,
1: anche ben retribuiti, non lo so. Lo sai che io, tra l'altro, il figlio di Sting l'ho visto suonare, è praticamente uguale a lui,
0: identico,
1: sputato, bassista, cantante, stesse mosse, stesso stile,
0: stessa voce. Non ci siamo, è lì. Va bene, va bene. Però diciamo che qualcosa può guadagnare, visto che i babbo gli dà nulla.
1: Diciamo che comunque noi di Rifredo, di Messaggi nella bottiglia, a chi ha buone orecchie e voglia ascoltare buona musica, ne mandiamo
0: e il primo messaggio è che siamo tornati. Questa è una nuova puntata di Rifredo. Buonasera da parte di Lorenzo Cancemi,
1: Michelle Agostini.
0: E Michelle Agostini. Poi arriverà anche il nostro Edoardo Brancia. Un abbraccio grande anche a Cristian Mancianti e Pala DJ, che anche loro insomma torneranno molto presto. Anche stasera puntata
1: anche come... moltiplicati, come nel caso di Cristian Mancianti.
0: Sì, in una nuova veste anche, se vogliamo. Puntata anche questa ricchissima di novità, ricchissima di musica, ricchissima anche delle nostre rubriche, perché insomma chissà quali rubriche ci saranno stasera, perché il bello è che, ridendo e scherzando, abbiamo talmente tante rubriche che non si sa mai quali rubriche tornano, quali escono, quindi stateci...
1: C'è una selezione di 79 rubriche e noi ogni puntata ne peschiamo un paio random, insomma.
0: E a proposito di pescare, per diciamo tornare alla musica, vado a pescare un singolo del 1998, è il quarto album degli Smashing Pumpkins, che si intitolava Adore. E questo era il primo singolo ad anticipare l'uscita dell'album e si intitola Ava Ador, e questi sono gli Smashing Pumpkins e voi come sempre siete su Radio Mugello,
1: la radio più bello
0: ragazzi. Sentite com'è carico Michelle Agostini, state con noi.

0: Off With My Heart, loro sono i Flashback of Anger, l'album è Splinter of Life e mi piace sempre ricordarlo. Stiamo pian pianino nel corso delle settimane riascoltandoci un po' tutti i brani di quest'album, che è stato l'ultimo album del grande Francesco Masini al basso, che da lì a breve ci avrebbe lasciato all'età di 27 anni. Da lì il leader Alessio Gori poi è andato a fare il turnista per i Gamma Ray in Germania. Il chitarrista di quella formazione poi prima ha creato uno dei più grandi locali che siano mai esistiti negli ultimi 50 anni nell'Interland fiorentino, ovvero il Cycle, il grandissimo Giulio Cercato, e poi si è trasferito in America e da lì c'è stato questo lungo periodo di stop della band che si è riformata con una formazione leggermente diversa nel corso degli ultimi anni e ci ha portato altri due grandissimi album. E ieri, visto che si parla di tanti locali che chiudono, ieri i Flashback of Anger erano live all'Aeromusic di Scandicci. Visto che parliamo tanto di locali che spariscono, questa è una bellissima realtà che sta venendo fuori, diciamo, nel corso degli ultimi mesi. Un luogo veramente molto molto interessante per la musica dal vivo, e che già ha portato diversi artisti molto molto interessanti. Ieri sera all'Aeromusic, appunto, i Flashback of Anger, con questo, chiamiamolo, nuovo corso, mettiamola così. Lorenzo?
1: Allora, bello sempre viaggiare tra, diciamo, la musica
2: passato e presente,
1: ma anche dalla musica, diciamo, nostrana, insomma, quella più vicina a noi e non solo geograficamente, a un'altra cosa nostrana, ovvero una delle nostre rubriche. L'avevo anticipato un po' prima, e tra le rubriche che in questi anni abbiamo tirato fuori, stasera cominciamo con quella che è stata forse la primissima rubrica, o comunque una delle prime, che è quella delle ricorrenze. Perché due giorni fa, il 19 maggio del 1945, nasceva il grandissimo Pete Townshend, un chitarrista che ha rivoluzionato, secondo me, il rock moderno. Non dirò moltissimo altro, perché secondo me questo brano qua è proprio uno dei brani pilastro di quello che è stato poi il cambiamento del rock moderno, perché qui la chitarra, cioè, sembra proprio un fendente, cioè proprio sembra entrare anche proprio in maniera decisa sulla componente ritmica qui, in questo brano, che è uno dei brani forse più famosi degli U, interpretato anche qualche anno fa in una delle ultime apparizioni degli U in Italia, al Firenze Rocks. Questa è Won't Get Fooled Again. Sì, va bene, per qualcuno che ci ascolterà, è la sigla di una famosa serie TV che andava in onda su Italia 1 fino a qualche anno fa, cioè CSI Miami, però insomma sarebbe meglio ricordarla per il brano degli U, Who's Next, Lifehouse. Comunque va bene, vi si vuole bene lo stesso. Questi sono gli U e questa è Won't Get Fooled Again. Secondo voi, e che vi si fa ascoltare la versione quella radio edit? Ora vi cuccate 8 minuti e 34 di questo capolavoro. Eh no, a parte da lì si può chiacchierare, sa di quanto. Prima di arrivi. Chiudetevi gli U, vai, si torna tra poco. Forse un Edoardo Brancen, che magari si sta gasando ascoltando questo pezzo, se non è bloccato in coda in autostrada. Ti aspettiamo, Edo, e voi state con noi.

0: Won't Get Fooled Again. Loro sono gli Who. E voi siete sempre in diretta su Rifredo, su Radio Mugello. Chi se non Rifredo vi può far ascoltare in radio due suite consecutive da 8 minuti, due brani da 8 minuti consecutivi, uno dietro all'altro. Solo noi di Rifredo, ragazzi, solo noi di Rifredo. Solo qua potete trovare questa roba, farvi sti viaggi, solo con noi. È arrivato il momento di parlare di Iron Maiden. Perché? Perché il 14 maggio è uscito nelle sale Burning Ambition, ovvero il film degli Iron Maiden, prodotto da Universal. E chi lo sa, sono un po' curioso, sarei un po' curioso di...
1: A proposito di film, vi do anche questo spoilerino, state lì perché c'è una rece film, guarda,
0: tu stasera c'è una rece film,
1: una piccola rece film,
0: addirittura le rece film si fa,
1: stasera sì,
0: però non degli Iron Maiden.
1: No, non è degli Iron Maiden, ancora no, quella arriverà.
0: Arriverà, e allora arriverà presto anche la rece del film degli Iron Maiden, perché siamo tutti un po' curiosi di andarcela a vedere. E noi andiamo a rivivere un periodo molto particolare della carriera degli Iron Maiden, ovvero il ritorno di Bruce Dickinson nella band dopo anni di separazione. E Bruce Dickinson tornò nella band nel 1999 con un album che a mio avviso è uno dei migliori della band, si tratta di Brave New World, che fu anticipato da un singolo giusto un tantino carico, The Wicker Man, Iron Maiden.

la bellezza di passare da Bruce Dickinson a Damon Albarn. Che il nostro marchio di fabbrica passare solo di palo in frasca solo al rifredo, ragazzi. Questi erano i Blur con Charmless Man nella seconda ora che è appena iniziata qui su Radio Mugello. Non mi dilungherò troppo, nemmeno stavolta, perché proprio ieri, a proposito di nuove uscite, questa è freschissima. È uscito il nuovissimo singolo dei Nothing But Thieves, una delle band più in voga degli ultimi anni. Banda alle ciance, ci andiamo subito ad ascoltare il nuovo singolo che si intitola Evolution, e questi sono i Nothing But Thieves.

0: E siete pronti a una bella doppietta di novità? Perché dopo il nuovo singolo dei Nothing But Thieves dal titolo Evolution, andiamo su un'altra novità.
1: Dove andiamo?
2: Branchen
0: per l'arrivo del grande Edoardo Branchen, appunto. Buon back on radio.
2: Grazie ragazzi, sempre un piacere, sempre un piacere tornare qui a Radio Macella.
0: Buon back on radio Edoardo Branchen. E allora diamo il via al bis di novità, perché dopo Nothing But Thieves c'è il nuovo singolo dei Vision Divine che si intitola A Clockwork Reverie. Vision Divine.

0: Vision Divine, A Clockwork.
1: Ascolta,
2: fumi
1: sempre a me per il culo, ok? Guarda sono cazzi tua.
0: A Crocchio. A Crocchio o a Scrocchio? Ah, scrocchio.
3: Comunque si vede andare alla festa dell'Arsenal.
0: Sono stato alla festa dei Gunners. Io sono un onorevole Gunner di seconda generazione. Complimenti all'Arsenal per la vittoria del primo titolo dopo 22 anni. Meritatissimo. Non vedevamo l'ora di vedere il City messo da parte.
1: Ma sbaglio, è anche in finale Champions.
0: È anche in finale di Champions.
1: Ma non l'ha mai vinta la Champions.
0: Non l'ha mai vinta la Champions.
3: Sì, va subito a punzecchiare.
0: Va subito. Allora, no, il signor Agostini mi sembra al limite neutrale. Arsenal, sì, non no? Mi sembra.
1: Allora, io in Premier tifo Liverpool e Arsenal.
0: Perfetto, allora a posto. Pensavo dicesse. Allora, se diceva cosa West Ham c'era da preoccuparsi un pochino, leggermente.
1: No, le mie favorite della Premier sono Liverpool e Arsenal.
0: L'importante non Tottenham, i nostri acerrimi rivali. Comunque arriveremo...
1: Certo però il Tottenham è la squadra degli Iron Maiden che abbiamo sentito prima.
0: No, il West Ham è la squadra.
1: Ah no, se l'ho sbagliato, scusami, il West Ham.
0: Purtroppo.
1: Hai nominato West Ham e Tottenham, l'ho confusi. Era
0: purtroppo. Peraltro, tanto sempre di Londra.
3: Sarei contento, anzi non sicuro, lo sarà lo stesso... grande Ozzy Osbourne, perché nella giornata, nella serata di ieri, il suo Aston Villa ha vinto l'Europa League.
0: Sì, davvero, quindi... davvero, e senz'altro c'è stato l'interventino di Ozzy dall'assù.
3: Sì. 3-0 al Friburgo e tutti a casa.
1: Bisognerebbe ogni tanto far contento anche Piero Pelù, ma...
0: ancora vivo. Pazienza, si stava parlando di Ozzy. Ozzy non c'è. Piero, naturalmente ci auguriamo il più tardi possibile, però poi... anche perché mi sa che bisogna aspettare lui, perché qui prima... Vabbè, comunque... Forza Gunners! Arsenal! Bene. Torniamo dall'Inghilterra alla Finlandia, perché ci ho preso gusto a iniziare i miei interventi qua in radio con i Children of Bodom. Continuo a pescare da questo album assurdo che è Follow the Reaper, album mio coetaneo, e questo è proprio Follow the Reaper.
4: Some have called thee mighty and dreadful. Thou art not so.

0: Questi erano i Children of Bodom con Follow the Reaper. Tra l'altro, io non so, boh, ho questo pensiero che una delle ultime volte abbiamo fatto Sarabanda in cui ho messo i Children of Bodom, t'è scattata un po'.
1: Downfall.
0: Sì.
1: Mi hai messo Downfall e non l'ho riconosciuta, purtroppo, nonostante io sia un fan dei Children of Bodom, e mi dispiace tanto.
0: Vabbè, ci rifaremo.
1: Tantissimo.
0: Vabbè, ci rifaremo, non ti preoccupare, presto o tardi rifaremo questo fantastico gioco, ma non stasera, anzi, come abbiamo detto all'inizio della seconda ora, il buon Michel Agostini mi ha fatto un assist mica male su quanto vi sto per raccontare, perché Michel ha raccontato di un film, diciamo, improntato, direi, sugli Iron Maiden, e mi ha fatto degli Iron Maiden, sì. Praticamente, e mi ha fatto venire in mente che sì, stasera vi faccio una Resce film, perché comunque sia Rifreddo è un programma che di musica parla e di un film musicale tanto se ne sta parlando negli ultimi mesi, ed è il film su Michael Jackson, il film Michael, interpretato da Jafari Jackson, che è il nipote di Michael Jackson.
1: Infatti
0: somiglianza davvero notevole, sulle interpretazioni nulla da dire, né su di lui né anche su...
1: L'ho sentito parlare anch'io benissimo,
0: neanche sulla versione da bambino di Michael Jackson, non so il nome dell'attore, mi dispiace, però c'è tanto di cui parlare / discutere su il film in sé, nel senso, io fuori onda ho fatto un esempio abbastanza chiaro, prendendo come spunto quello che probabilmente è il film biopic musicale più famoso degli ultimi 20 anni, se non di più, che è Bohemian Rhapsody, e non ci siamo. Se io mi paragono a Bohemian Rhapsody, non ci siamo per niente, è una cosa veramente all'esatto opposto di quello che si può vedere su Bohemian Rhapsody, dove le canzoni dei Queen fanno da cornice al racconto alla trama. E qui, ragazzi, sì, è vero che per il film Michael sono state fatte delle registrazioni di oltre 4 ore di materiale, ci sono stati diversi problemi sulla legali su quali scene tagliare, questo è stato un enorme problema. Tantissime scene sono state tagliate, è stata tagliata tutta la parte relativa al caso Chandler del 1993, è stata tagliata tutta la parte relativa all'amicizia con Diana Ross, anche qui per questioni legali, è stata tagliata, cioè, nel senso, il discorso
1: è prendermela con chi ha fatto il film o chi ha deciso le questioni legali, ma vai a raccontare una storia, devi poter raccontare tutto.
0: Sono state tagliate scene minori dove raccontano la parentesi di Michael Jackson, che da bambino insieme alla madre faceva il testimone di Geova, che poteva essere anche uno spunto per raccontare un lato di Michael Jackson. E insomma, ragazzi, della trama resta veramente molto poco, resta un rapporto conflittuale col padre, punto. Cioè, resta veramente quello, e poi una sequela di, per carità, interpretazioni notevoli sui brani di Michael Jackson, sia sul ballo e sul canto, per carità di cielo, veramente ottima prestazione, però lascia veramente tanto a desiderare su quello che poteva essere un film che poteva fare da contraltare per la scena pop a Bohemian Rhapsody. È una cosa, cioè, se c'erano tutti questi cavilli giudiziari, cioè, mi chiedo, ha senso?
1: Che senso ha?
0: Non dico altro perché non voglio evitare spoiler, però, cioè,
1: però mancano dei pezzi importanti,
0: ma più che altro ora ma manca roba, e chissà quante ne mancherà. Ecco, bisogna un attimino vedere cosa hanno in serbo, però non mi ha convinto, sono sincero, perché se io voglio ascoltare le canzoni di Michael Jackson, accendo YouTube, accendo Spotify, certo, accendo qualsiasi piattaforma, mi vado ad ascoltare un vinile, quello che vi pare a voi, e è finita lì. Cioè, mi dispiace magari per quelli che si sono, per tutta la parte, diciamo, della produzione, dei registi, degli autori, che si saranno sicuramente sbattuti per raccontare la vita di Michael Jackson e che si sono visti tagliare tutto quanto. Mi chiedo, sinceramente, senza stroncarlo, perché poi alla fine, ribadisco, le interpretazioni sono notevolissime, il film sta ottenendo un grande successo, però mi chiedo il senso, se bisogna poi andare a togliere delle parti interessanti ed importanti della trama, cioè, tanto vale mandare al cinema, cosa hanno fatto ad esempio gli Oasis, hanno mandato un documentario su un concerto importante della loro carriera e basta, con le loro voci fuori campo, per dire. Non lo so,
2: che è una cosa diversa da un film.
0: No, è una cosa diversa, appunto.
1: Scommetto che non avrà ottenuto neanche un terzo degli incassi ottenuti già dal.
0: Ovviamente no.
1: Già qui si spiega abbastanza.
0: Comunque, questa è un po' la riesce sul film di Michael Jackson. Che io, comunque, lo dico sempre: che sia una recensione degli album, che sia una recensione dei film, ascoltate, guardate i film, fatevi un'opinione. Veramente a tutto tondo, non vi lasciate, ecco, prendere da quelli che sono poi dei giudizi molto soggettivi / oggettivi, magari un 80-20 delle volte, parlo per me, però ascoltate, guardate film, fate veramente di ogni che sia legata alla musica. A tal proposito, ecco, vi faccio ascoltare una canzone proprio a caso, che è legata magari un po' di più al rock, visto la parte della chitarra. Esatto, vabbè, abbiamo già capito. Ecco, su questa canzone qui, e poi chiudo, in realtà c'è una buona parte, una bella parentesi di film dedicata proprio alla nascita del video di questo brano qua, che è Beat It di Michael Jackson. Insomma, vabbè, ci sono stati dei focus così, magari a discapito di altri, e magari potevano essere più approfonditi. Vabbè, in ogni caso, vi facciamo ascoltare Beat It, e questo è MJ, Michael Jackson.

Beat It, Michael Jackson, e ringraziamo Lorenzo Cancemi per la sua fantastica rece del film Michael, che nonostante tutto vi consigliamo di andare a vedere. Si avvicina il Firenze Rock e è arrivato il momento di tornare a parlare della prima band annunciata al Firenze Rock di quest'anno, nonché una band fiorentina, nonché una band che è stata nostra ospite, speriamo ci torni presto. Stiamo parlando dei Burning Blood, che hanno annunciato nuove date tra maggio e giugno. Burning Blood, che saranno il 29 maggio a Settignano, il 6 giugno al Ponte Oberfest a Pontagreve e il 21 giugno a Pomarancia a Pisa. Quindi nuove date per Burning Blood, andatevele a godere e noi ci andiamo a ripescare quello che è il loro primissimo singolo, si intitola Black Storm, su loro sono i Burning Blood.

0: i grandissimi Burning Blood, che ci auguriamo di avere presto di nuovo in studio insieme a noi con Black Storm. Ma adesso continuiamo in un momento nel quale dovremo anche scomodare probabilmente il buon vecchio Alfonso per tradurre un estratto da decisamente da seconda ora di Riffredo, abbastanza volgare, perché ci trasferiamo a Donington in Inghilterra,
1: nel circuito però. Donington.
0: No.
1: Okay.
0: Al famoso Download Festival.
1: Okay.
0: E chi suonava, non erano headliner, suonavano nel pomeriggio, però chi suonava nel 2009 al Download Festival? I Down di... No, non quelli di Ruffini. Attenzione, che bella cosa hai detto. Fammi annusare a piedi. Allora, scusate, qui stiamo decisamente divagando, decisamente di brutto. I Down di Phil Anselmo. E che stavate pensando? Cantante, naturalmente, ha fatto la storia con i Pantera. Ma quando i Pantera si sciolsero nel 2001, quindi al contrario di quanto pensano in tanti, 3 anni prima dell'orribile assassinio di Dimebag Darrell, aveva fondato poi a partire dal 2002, se non mi sbaglio, i Down con altri suoi vecchi compagni di avventura di New Orleans. Erano un gruppo formato tutti da gente per bene, pagata e tranquilla,
1: raccomandabile
0: di New Orleans. Ecco, Phil Anselmo è uno di quelli che con la sobrietà da alcol e sostanze ha fatto un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no. Questo era il periodo no sobrietà da alcol e sostanze, però regalava a volte anche tutto ciò dei siparietti divertenti come questo qua, perché ora adesso facciamo così. Faccio partire il brano, è live, il brano si intitola Bury Me in Smoke, e già che ci siamo, Alfonso, vieni qua. Cosa significa? Vuol dire sotterrami, seppelliscimi nel fumo. Questo è il titolo del brano. E mi hanno anche detto che dovrò tradurre un estratto da Phil Anselmo, che a un certo punto, all'inizio della canzone, si arrabbia di brutto, e qui interrompe tutto, si arrabbia, dice qualcosa, e io dovrò tradurre. Ragazzi, mi raccomando, state all'ascolto, eh?
2: Say good morning to all of you. I want to hear you sing loud with me, and I want to see everybody. I don't give a fuck who you are or what you're doing. I want to see you headbanging like you don't give a fuck. Last song is called

0: I want to see more than that. I'm sick of people staring at us, man. Don't you look at me, motherfucker, unless you want to fight, and you'll lose.
1: He's asking who you fuck.
2: Listen, bro, I have a team.
3: Allora, è successo l'impossibile. È successo veramente l'impossibile. Qui stiamo avendo delle difficoltà registiche e a livello anche automaticamente di scaletta, però diciamo che siamo riusciti in qualche modo a sentirci lo stesso le belle parole.
4: Penso che in realtà la regia abbia avuto paura delle parole di
3: del buonissimo, di quel bravo Guaglione di Filanselmo. Sì. Diciamo che il computer si è sostanzialmente autocensurato. Comunque riesco a far lo stesso intervenire Alfonso, perché abbiamo sentito quasi tutto l'intervento. Allora, cosa è successo, Alfonso? Praticamente c'era Filippo Anselmo. Ah, non devo tradurre il nome, vabbè. Filippo Anselmo, che è il cantante del gruppo, che a pezzo iniziato da una ventina di secondi si arrabbia di brutto perché ritiene che il pubblico non ci stia muovendo abbastanza, e quindi dice a tutto il gruppo di fermarci, dire no, stop, basta. Ragazzi, voglio vedere più movimento, voglio vedervi scassare tutti. Sono rotto le scatole di tutta questa gente che mi guarda negli occhi senza scatenarsi. Non guardatemi negli occhi a meno che non vogliate fare a botte con me, e allora a quel punto perderete. Adesso voglio vedervi veramente scatenati. E riparte la canzone. Quindi, dopo messaggi di pestaggio al pubblico, e cosa fai? Non le vuoi prendere da Filanselmo, anche perché è un discreto armadio. Sicché, che cosa ha fatto il pubblico? Si è scatenato, anche perché la canzone lo richiede, direi, abbastanza.

0: Ah, eccoci qua. Questi erano i Down con Bury Me in Smoke, direttamente dal festival di Donington del 2009. C'è Michael Jackson? Sì, ecco, va bene. Michael Jackson.
1: Il video mi ha appena fatto vedere.

0: Recap, io intervengo a gamba tesa, ovviamente, perché è il momento di un qualcosa di molto vicino al Guilty Pleasure, alla rubrica Sarabanda, va un po' a mescolare le due cose. Ragazzi, non so come dirvelo, ma il rock è entrato, senza che nessuno tra l'altro ne sentisse il bisogno, nella TV trash per eccellenza, ovvero su canale 5. E questo è un po' un gioco che farò con voi. Ora abbasso questi perché sennò mi fischio ogni cosa. Allora ragazzi, iniziamo con la fine, cioè vi dico subito che c'è una nuova sigla. So che stavate tutti aspettando questa notizia proprio da ieri. C'è una nuova sigla di Temptation Island. E vabbè, e fin qui uno ci aggiunge anche un comodissimo esticazzi. E va bene così. Va bene, uno si miscia, non sa, sai che cos'è Temptation Island, grosso modo, ti ricordi la sigla? Just gonna stand and watch me. No, hanno detto, ragazzi, questa sigla la cambiamo.
1: E cosa hanno messo?
0: Ci arrivo, tranquilli. Prima, come piccolo indizio, vi do da ascoltare, purtroppo questo potrebbe essere la mia candidatura per il Guilty Pleasure di quest'anno.
2: Ma è un Guilty Pleasure o non
0: è un Guilty Pleasure? È un Guilty Pleasure, è un Guilty Pleasure che sparo in cassa. No, è un...
2: Non lo so se non è, tu più lo candido.
0: No.
2: Magari vinco anche. Se vinci con questo ci potrebbero essere degli estremi per annunciare.
0: Per una denuncia, va bene. Io ve lo faccio ascoltare. È un no perché più che altro c'è una versione corta. Cioè questi mi devono fare la versione long play, proprio tutta.
1: Okay.
0: Va bene? Loro si chiamano Gruppo Trex e vengono dal Messico. Okay. Va bene? E tra un inedito e l'altro rifanno dei grandi successi in chiave latinoamericana. E questo qui è la cover più riuscita. Tra tutti i pezzi da loro cantati, sono passati da George Michael, credo anche da Michael Jackson, tra l'altro, che abbiamo capito dal buon Michele Agostini che è vivo, alla faccia dei media, e vi faccio ascoltare questa versione qua di un brano molto famoso. Ve lo sparo in cassa. Se parte. No, ho sbagliato tasto e quindi ve lo fa ripartire da capo. Ho sbagliato. Ha già sbagliato, amico, ha già sbagliato. Oh, eccolo.

0: sto aspettando la versione completa di questa meraviglia.
1: E
0: che
1: questa, scusa, è la nuova sigla di Temptation Island,
0: no? È lì che voleva arrivare.
1: Ecco.
0: Signori, secondo voi, secondo voi, quale brano hanno voluto scomodare per far diventare la nuova sigla di Temptation Island? Dove, quale brano rock avranno potuto pescare, secondo voi? Ve lo dico io, in una cosa che col brano in sé non c'entra un emerito cazzo, con Temptation Island. Ve lo faccio partire. Eccolo qua, questa è la nuova sigla di Temptation Island, è questa. Soprattutto, ma i Linkin Park lo sanno di sta roba? No, eh?
1: Dove no?
0: Poi Rochester.

0: Michelle Agostini, ti voglio dire che Edoardo Branchen ha accettato il falò di confronto su queste note.
1: Come funziona? Bisogna fare a botte finché uno non riesce a buttare l'altro nel
2: falò. Penso di sì, penso di sì.
3: Allora, è arrivato il momento di parlare di un artista che in realtà non farebbe il musicista, ma farebbe il cabarettista, il giornalista satirico, chiamatelo come volete. Si tratta di uno degli autori di una delle sigle storiche, della primissima sigla storica di Rifredo, ovvero Andrea Agresti, che tornerà per un tour live, tornerà a portare la sua musica, quindi si ristaccherà per un periodo dal discorso Iene e tornerà a fare un po' di musica live quest'estate, e io sono molto contento di ciò. Lo potremo trovare il 3 giugno a Desio a Milano, live featuring Omar Pedrini, il 27 giugno ad Alessandria, il 24 luglio ad Agliana Pistoia, poi l'8 agosto a Monte Campione, che non so dove sia, il 19 agosto a Santa Maria a Monte Pisa, il 28 agosto alla Strassigna Firenze, il 30 agosto a Monte San Savino, Arezzo. E allora, siccome noi di Rifredo siamo, chi ci segue, chi ci ascolta lo sa, siamo molto inclini al politically correct, vero? Oh, yes. Siamo molto e quindi quale brano del grande Andrea Agresti, rimanendo in tema politically correct, vi possiamo far ascoltare? Che ore sono? È le 11, si può. 23. I bambini sono a letto, si può. Andrea Agresti, Rinasco Finocchio.

0: Rinasco Finocchio, e chi non l'ha mai pensato almeno una volta nella vita? Almeno una volta, io forse anche un paio di volte. E chissà, poi non so se sarebbe la soluzione a niente, però potrebbe essere interessante vedere e andare verso altri lidi, come dicevano gli uomini di mare. Ma adesso, nel frattempo di cosa? Nel frattempo tra questa e l'altra cosa, mi metto la lente d'ingrandimento, tutta la divisa da ricercatore, perché tutti i ricercatori hanno una bella lente d'ingrandimento, e in poche parole è tornato il professor Brancen, tutti in piedi, buongiorno ragazzi!
1: Buongiorno.
0: Questo è quello che c'ha i 5,5 un pagello a fine anno e applaude per vedere se glielo mette, se lo alzo in 6. Vediamo.
2: Citazione.
0: Dicesi,
2: tintinnino alla mia signora.
1: Che figura di merda è che oggi ho fatto.
0: Benissimo, meno male non sono io a essere valutato in questo momento. Vediamo se ti alzo questo voto in pagella, Michele Agostini. Anzi, Agostini, venga qua, Agostini.
3: Prego.
0: Venga qua.
3: Pure,
0: lei conosce questo album?
2: No.
0: Benissimo. Ed ecco qua che il 5,5 rimane
2: diventa
0: un
2: 3,
0: bel 5.
2: Diventa 3.
0: Allora, di che album stiamo parlando? Stiamo parlando innanzitutto dei Black Sabbath. Però c'è da fare un breve excursus. I Black Sabbath uno se li immagina negli anni 70 con Ozzy Osbourne. Allora, loro sono rimasti dal 1968 al 2013 in attività pressoché ininterrotta, perlomeno non si sono mai ufficialmente sciolti. Ci sono stati dei periodi in cui Tony Iommi negli anni 2000 si era rimesso con Ronnie James Dio a cantare negli Heaven and Hell, e invidio tantissimo il buon Michel che ha avuto occasione di vederli.
2: Mi ridono le lacrime a pensare.
0: Ci credo. Comunque, adesso parliamo di un momento strano dei Black Sabbath, che guarda caso capita negli anni 90. Abbiamo parlato a lungo le nostre lezioni come gli anni 90 per i gruppi storici, sono stati anni difficili. I Black Sabbath, che sono il gruppo ultra storico, il capostipite dell'heavy metal, anche loro hanno avuto le loro diatribe. Anzi, loro, essendo usciti fuori 10 anni prima ai gruppi classici dell'heavy metal, il casino vero ce l'hanno avuto negli anni 80. È tutto, come dire, è tutto messo al rapporto. Che cosa è successo? È successo che tanti non sanno, questo magari chi davvero è proprio neofita, che quando alla fine di quello che era un ciclo che era normale si concludesse nel 1979, quando uscì Technical Ecstasy dei Black Sabbath, che venivano da un Never Say Die nel 77 che aveva gli ascolti calati a picco, e anche Technical Ecstasy non fece da meno. Dopo, in realtà, 6 album di fila, dal primo omonimo a Sabbath Bloody Sabbath, perfetti. Never Say Die non piacque a molti, io francamente non lo disdegno, e Technical Ecstasy piacque ancora a meno persone. In più Ozzy era veramente agli apici della sua tossicodipendenza, fu mandato via dal gruppo per prendere, e qui questo lo sanno quasi tutti, perlomeno tutti i fan dei Black Sabbath, per prendere Ronnie James Dio, che era appena stato cacciato dai Rainbow, da Richie Blackmore, per motivi di cui abbiamo già parlato in passato. Sosteneva che fosse troppo epico, e viene quasi da dire Arici, oh, ma che te sei fumato Arici, tante cose, non solo lui. Comunque, non divaghiamo, rimaniamo sui Black Sabbath. Ronnie James Dio ha fatto 2 album con i Black Sabbath all'inizio. Ha fatto uno dei più belli album della storia, secondo me, che è Heaven and Hell, che diede poi il nome al reboot del gruppo che ci fu negli anni 2000 con lui e Tony Iommi e quella formazione là. Poi fece nell'82 The Mob Rules, di cui magari nelle prossime settimane sentiremo qualcosa, che era un album, diciamo, si sentiva che rispetto a Heaven and Hell, in cui prevaleva la scrittura di Iommi, sebbene naturalmente si sentisse che avesse partecipato anche Dio, in The Mob Rules si sente che è molto impronta a Ronnie James Dio come album. Poi se ne va e dice, per fare cosa? Cosa andrà a fare Ronnie James Dio? Se ne va per formare i Dio, il suo gruppo omonimo, con le classiche The Last in Line, Holy Diver, Push, tantissime. Poi lui ha continuato sostanzialmente la sua carriera da solista, che però in realtà era un gruppo i Dio, però insomma era completamente il suo progetto. Adesso, da quando se ne va Dio nell'83, i Black Sabbath rimangono un po' all'oscuro, complice il fatto che ormai la New Wave of British Heavy Metal era no esplosa, di più era straesplosa, e quindi diciamo i riflettori si erano spostati, e non solo la New Wave era esplosa anche il Thrash Metal, quindi i riflettori avevano abbandonato i Black Sabbath, che nel frattempo cercavano un attimino di raffazzonare qualcosa con Tony Martin alla voce, che Tony Martin era una voce potentissima e bellissima. Secondo me non era proprio l'ideale per un suono alla Black Sabbath, perché li depersonalizzava un pochino, perché diciamo Tony Martin aveva veramente una gran voce, ma una voce abbastanza anonima, passatemi questo termine, nel panorama di quegli anni era strapieno di cantanti incredibili. Ma non tutti sanno che Tony Martin è rimasto il cantante che ha servito più a lungo i Black Sabbath dopo Ozzy Osbourne, perché dall'83 al 91 c'è stato lui ininterrottamente, e il disco di cui vi sto per parlare stasera, e ci avviamo alla conclusione della lezione, che anche la parte sarà però la più interessante, avverto tutti gli alunni all'ascolto. L'album di cui vi sto per parlare era pensato per avere lui alla voce, quando poi però capitò l'occasione, e in seguito a un incontro fortuito, insomma, capitò l'occasione di far rientrare Ronnie James Dio nel gruppo. E quindi Tony Martin, che si era fatto la sua bella gavetta, era rimasto lì per anni, in 448 è stato catapultato fuori dal gruppo per rimpiazzarlo con Ronnie James Dio, convinti che la cosa avrebbe portato molto più pubblico al tour imminente di promozione dell'album, che è quello del 92 di Humanizer, che io inserisco ufficialmente nella Blue Album Hierarchy, di cui parlavo un paio di settimane fa, ovvero gli album metal dalla copertina blu, che ci deve essere qualcosa in questa tonalità di blu. Ce ne sono tantissimi di dischi con questo blu elettrico qua che francamente mi fanno impazzire. The Humanizer, che secondo me ad oggi l'album dalle sonorità più pesanti dei Black mai scritto dai Black Sabbath, è un album bellissimo, a me piace veramente tanto, anche se è controverso per tutta una serie di motivi. In un certo senso è un album nato male, anche perché continui cambi di formazione, non soltanto Tony Martin mandato via per essere rimpiazzato da Ronnie James Dio, ma addirittura si pensava di mandare via Bill Ward, un certo signor Bill Ward, batterista storico dei Black Sabbath, per metterci a posto suo un sentito giusto un paio di volte signor Cozy Powell, che tra l'altro in cui Michelle giustamente si inchina e mi unisco all'inchino, Cozy Powell che suonava nei Rainbow insieme a Ronnie James Dio, quindi volevano prendere prendi due paghi uno. Alla fine, in un modo o nell'altro, sono riuscito a non avere tutte e due, perché Ronnie James Dio ha registrato, ha cantato in tutto l'album, e si sente che c'era lui a cantare. Cozy Powell alla fine non fu preso. Appena partiti per il tour di promozione di The Humanizer, che, piccola parentesi, è un album mezzo concept che parla di come la tecnologia prevarrà sull'essere umano prima o poi tramite intelligenze artificiali.
3: Non lo sappiamo,
0: noi non ci dice niente questa cosa. Nel 92 parte il tour di promozione dell'album, parte in America, fanno due date, alla terza data dovevano andare a suonare a Costa Mesa in California, e però viene fuori all'ultimo che avrebbero dovuto aprire per Ozzy Osbourne. Vi rendete conto? I Black Sabbath che aprono Ozzy Osbourne. A parte, datemi per favore una macchina del tempo e il biglietto di quel concerto, perché sì, aiuto veramente, che probabilmente avranno pagato $20 il biglietto. Comunque, altro discorso questo, ma Scoppiò un putiferio. Ronnie James Dio si rifiutò categoricamente di salire sul palco, considerando questa cosa. Lui ha sempre avuto un rapporto un po' difficile con Ozzy Osbourne.
3: Considerato anche un po' uno smacco, diciamo.
0: Uno smacco, un grande smacco, e comprensibilmente. Più va aggiunto il fatto che tra Ronnie James Dio e Ozzy non c'erano bellissimi rapporti. Ozzy non è un tipo rancoroso, però forse Ronnie James un pochino sì, anche perché lui si è sempre sentito, giustamente, perché lo era, la vera star, e non gli piaceva l'idea di suonare i brani di Ozzy, non gli scocciava essere il fulcro del gruppo. Quindi ecco che quando gli hanno detto: oh, te devi aprire per l'ex cantante del gruppo in cui suona adesso, e diciamo che Ozzy Osbourne senza Black Sabbath non esiste, secondo tanti, ecco che Ronnie James Dio, nel mezzo al tour, non sale neanche sul palco, sbatte la porta e se ne va in pessimi rapporti con tutti, con i Black Sabbath. E quindi Tony Iommi e company, non sapendo cosa fare, si prendono il primo turnista raccattato lì in giro, insomma, uno che passava di lì, uno che era appena uscito dal suo gruppo, per qualche anno se ne stava fuori, che c'è di meglio? Non c'era. Rob Halford dei Judas Priest. Cioè, io ditemi voi, ragazzi, in quale epoca storica, davvero, purtroppo, e io non ho vissuto, te andava a rimpiazzare Ronnie James Dio con Rob Halford, sei indeciso se metterci Bill Ward o Cozy Powell alla batteria. Cioè, ma dove siamo, ragazzi? Cioè, scusate, a me questa cosa mi entusiasma tantissimo. Poi, prego.
2: Visto che si parla di Cozy Powell, voglio fare un piccolo consiglio per gli ascolti, perché non molti sanno che Cozy Powell ha partecipato al disco solista di Brian May, chitarrista dei Queen, disco che si intitola Back to the Light. E questo è un consiglio, ora non lo passeremo oggi, ma l'abbiamo fatto ascoltare qualche brano in passato, un consiglio che vi rimando, perché quello secondo me è uno dei migliori album di Cozy Powell a livello proprio di drum recording.
0: È un grandissimo, grandissimo batterista, veramente andatevelo a ritrovare. Poi ci sarà occasione di parlare un po' dei periodi di Black Sabbath che sfuggono un po' alle narrazioni solite, ma direi che ho già parlato, incluso anche il periodo con Ian Gillan alla voce nell'unico album registrato con lui, Born Again dell'83, ma quello sarà un discorso per un'altra volta. Andiamoci ad ascoltare questo album maledetto, controverso, che a tanti fan della prima ora non è neanche tanto piaciuto, perché sono i soliti rompicoglioni, e questo è un disco bellissimo, diciamo le cose come stanno. Questo è I dei Black Sabbath, da Dehumanizer.

0: Ha fatto un bullshit, bish. E noi ringraziamo Edoardo Branchen per questa prima lezione dopo tanto tempo, eh? Era un bel pezzo. Era un bel pezzettino,
1: Tra l'altro, scusate, l'orologio
0: è sparito. Non c'è più nulla.
1: C'è rimasta solo la forma.
0: Solo il calendario c'è rimasto.
1: E la forma dell'orologio.
0: Sì, è vero, è vero. Allora, guarda, caro il mio Edoardo Branchen, visto che hai fatto questa prima lezione di ritorno dopo tanto tempo, mi sono detto, ma perché non ne faccio un'altra anch'io per dar man forte a queste lezioni?
1: Siamo anche quadrimestre.
0: Abbiamo già finito tutto il mestre. Abbiamo finito mestre, ora poi facciamo Venezia. Voglio fare anche una lezione stasera, parlandovi molto brevemente di un album che ha segnato la vita realmente di un cantante, insomma, arcinoto, ovvero Dave Gunn dei Depeche Mode. È l'album che segna anche il ritorno dei Depeche Mode a fine anni 90, da tanti a ragion veduta è definito l'album dai suoni più cupi dei Depeche Mode. È proprio un cambio di passo, è un album di forte cambiamento rispetto al passato. Stiamo parlando dell'album Ultra dei Depeche Mode, uscito ad aprile del 1997, uscito a seguito di anni molto difficili per la band. Dopo il tour del 1993 la band era molto provata, perché Alan Wilder era uscito dal gruppo, perché c'erano dei problemi personali molto importanti. Martin Gore, insomma, aveva problemi con l'alcol. Dave Gunn a sua volta aveva insomma, grossi problemi di dipendenza dalla droga, e tant'è vero che poi tra il 1995 e il 1996 è uscita fuori più volte la notizia che i Depeche Mode stavano per tirare giù il bandone, per terminare la loro esperienza, fino a quando Martin Gore e soci non si sono dati un'ultima possibilità nel 1996 a New York, negli studi di registrazione, per vedere se questa macchina poteva ancora continuare ad andare. E le risposte arrivate sul momento erano molto poco incoraggianti. La voce di Dave Gunn era ridotta molto male per i motivi che ho detto prima, e il 28 maggio del 1996 per due minuti Dave Gunn era clinicamente morto in virtù dell'abuso di stupefacenti, in particolar modo della Speedball, che è un mix tra eroina e cocaina. Si è ritrovato ovviamente ricoverato e in seguito poi arrestato con un bivio davanti a sé negli Stati Uniti, mi è stato arrestato con un bivio: o ti arrestiamo e vai in galera, oppure inizi un percorso di riabilitazione di quelli belli massicci, dove ti fanno controlli costanti. E Dave Gunn ha scelto la strada numero 2, quella appunto di mettersi in riga e riprendere il percorso dei Depeche Mode, che inizierà poi più avanti con le registrazioni negli studi di Londra. Dave Gunn stesso racconta come Martin Gore, che è il chitarrista di Depeche Mode, insomma, Martin Gore ci ha messo le parole, però poi la voce e l'esperienza era la mia, nel senso che poi tutto quello che ho passato io in quegli anni, insomma, l'ho voluto raccontare in questo disco. La curiosità poi sta anche in questo, che, come diciamo norma vuole, per ogni disco che esce, sempre c'è, cioè sempre un tour di accompagnamento. Bene, per questo disco qua, viste anche le condizioni, pensate voi, le condizioni di Dave Gunn, che non erano delle migliori, sono state fatte solo due date di promozione chiamate Ultra Parties, ma sono appunto delle cose molto intime, ad aprile del 97, perché poi l'album è uscito il 14 aprile del 97, a maggio del 97. Finito, cioè il tour è finito là, però poi quello che ne è uscito è un grandissimo disco. Giustamente c'è anche chi dice che Ultra rappresenta anche proprio l'oltrepassare l'eccesso da parte della band in tutti quegli anni. E tra le canzoni più riuscite di quel disco c'è questa canzone qua, che tuttora Dave Gunn canta ai suoi concerti insieme a Martin Gore, ma purtroppo sono rimasti solo loro due. E questa è It's No Good, dall'album Ultra del 1997, e questi sono i Depeche Mode.
2: Okay, it's too good. Depeche Mode.

0: Mamma mia, quanti ricordi con questo album, che dire, un capolavoro, capolavoro assoluto. Io non so neanche come rientrare dopo questa perla, anzi sì, lo so, perché in precedenza abbiamo parlato di Guilty Pleasure un po', diciamo, incriminati, di aver rubato le vittorie altrui, qui buoni, e chi se non le capostipiti di tale furto, ovvero le tatu, che si sono un po' sentite prese in causa dall'ultimo intervento, si sono un po' sentite prese in causa. Ebbene, data sta cosa, hanno deciso di annunciare, proprio per questo motivo, il loro ritorno in Italia, bensì in Versilia. Sul palco della 47esima edizione della Versiliana Festival torneranno il 29 luglio 2006 le Tattoo, che noi non possiamo far altro che andarci ad ascoltare con il...
1: 26,
0: sì. Che ho detto?
1: Hai detto 2006.
0: Vabbè, sono rimasto un po' indietro. Sono rimasto una ventina d'anni indietro.
1: Nel 2006.
0: Sono rimasto una ventina d'anni indietro. Bene, no, sarà il 2026 e tornano le Tattoo in Versilia e noi le accogliamo così, ricordando... Il guilty pleasure della discordia, ovvero All the Things She Said, Tattoo.

0: Ale!
1: Non poteva mancare il fischio, non poteva mancare il fischio, una volta puntata ci vuole, anche perché è arrivato il momento di chiudere la puntata di oggi, salutando tutti voi e dandovi appuntamento con un evento che avverrà sabato, quindi biglietti col cadmio, biglietti col cadmio, perché l'evento in questione è sold out. Si tratta di un evento che si intitola Rifugio Sonoro Aperto e sarà un evento che si svolgerà in una location molto particolare questo sabato alle 21:30, ovvero il teatrino che non c'è, un piccolo teatro a Empoli, quindi un evento molto particolare a bassa capienza, in un ambiente molto intimo, molto raccolto, e protagonista di Rifugio Sonoro Aperto sarà saranno due artisti che noi citiamo spesso e volentieri. Il primo è Casini, che vi abbiamo fatto ascoltare,
2: bravissimo ragazzo,
1: è un ragazzo giovanissimo che aprirà la serata, e in chiusura serata il grandissimo maestro Gabriele Bellini, che noi ci andiamo ad ascoltare in chiusura di questa puntata con un brano che si intitola Resilient Moment, realizzato in compartecipazione con Edoardo Peruzzi, e che Edoardo Peruzzi sarà anche lui ospite speciale della serata per un guest molto molto molto particolare. Appuntamento a sabato sera per quei pochi fortunati che si sono già mossi per i biglietti per gli altri col cadmio, evento già sold out. Io comunque vi rinnovo l'appuntamento a questo sabato, Rifugio Sonoro Aperto, Casini e Gabriele Bellini, che noi ci andiamo ad ascoltare, come vi ho già detto, con Resilient Moment, e vi diamo l'appuntamento noi di Rifredo, in particolare Michele Agostini. Erano impreparati sti ragazzi,
3: cazzo mi amo.
2: Edoardo Brancio
1: non senti che voce che mi prende Lorenzo, questo era caldo, mamma mia. Ciao ragazzi, appunto noi andremo
4: prossima
1: avanti
4: settimana.
1: Andremo avanti,
4: sexy Rifredo is back. Oh my god.
2: Misha l'ha appeso talmente bene al chiodo che la voce erotica lo fa proprio direttamente andare.
1: Ciao.

0: 334 79 88 000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
2: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: il meglio di me.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
2: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: È mezzanotte e 31 minuti.
6: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: È un mondo difficile, è vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: È 1:34.
2: Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: I just love to say it. Jason.